in cielo piccirilla, una decina casarella, s'aiutente scesumente, che fa via per ci tornare. Stazioncella strutturella, a tuo passo trinicciulla, campa pare una pazienza, che fa via per

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Fermo così, montate signorina, datevi il grande onore e sta con voi. La piazza, l'aria fresca e margellina, la carrucciata addosso mare blu. La piccia sigaretta, permettete, tre signori scusate, con voi così elegante e troppo umana, ti faccio arrazzurò. Io mi conosco in ampa da Trianda, tu ancora va cercata da Trianda, da quando chi l'amico vostro, già finì, non c'è voluto più, ma che ne, voi non parlate, già che è passata l'andata, tutti...

0: ma che invidia ancora noi stasera. Io in una politana e voi straniera, tedesca, spagnolo, magre, scena vostra, l'amicizia non mi piace. E perché volete scendere, scusate, io sono pieno sano. Tanto vi ho detto prima voi salite, e vero no, così.
1: Perché la signorina non la capite, è purezza. Chi sono pronto, signorina? Pulite da lì.
0: Ma signorina mia, un bicchiere pronto.

figlia d'amore, da figlia tua faia di tu, figlia te conosce nomma l'Adriana, la mano da cercata l'Adriana, tu condannata a morto, frata mia, e in matta vandica, fuggire non pierda con

0: senza fatta la vita accisa, non da mettere a paura così, a sua musica da frata, a stizza da così.
1: E oggi!

Adie na stanzi liette per sposare. Conce, adie na stanzi pranzo per mangiare. Conce, tu mi dici si ci vanno che sti mobili pasca. C'è che ti ammattando me, lo fastidio, se può fare. Conce, conce, conce, mannaggia a te. Conce, conce, conce.

due zuccoli lo per e capillo lungo. Sto corpo mi ha tradito, sto corpo mi fa, i femmine mi sento, pure va gente, un'attrice d'otriano.

sorriso, no pensiero, rinte suono. E rinte suono, veco solo a te. L'amore non s'accatta e non se venne. La rape braccia come fatto a me. E sì, pretienno sole, e sì, pretienno mare. Sto cuore te fa cose a stravedere.

farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che se queste smania e freva, tu sei una voce nuova che canta.

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco cuore e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Signori, servo Giavenza, se voi siete una signora, io volessi aver l'onore di avere chi sono.

e onesta. E si te li dà una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti. E ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

e no viano e na scuorna di c'ha gente. Songo una scuorna, sì, per tutto quanto, che non erranno studi con arte in mano, che forse non s'arriene malamente, se la società lo resse non rimane.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

papà così, spiagna a chiamà, gli aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora tu me, non può scappar più, voglio vedere, se è nata vota scappe tu.

cercano, chissà da sta canario torna a ca. Maria Canaria te ne innamorato, che te ne l'occhi e mira roba core, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nella volta spalle se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, casa e casa e gente e gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria che ogni conta, conta, conta, quanto ore so che gira pa città e passa il tempo a

Si nata vota scappe tu, Maria Canaria si è sciupata e va dicendo a voce toglia mio consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

Signora, scusate l'ardire di un tipo un tantino invadente. Io sono quel tizio che abita proprio di fronte. E quando si affaccia al balcone, va tenamente. Mentre arracquata il rosa, vi ammira di rimpetto. Signor, che bella cosa, quando spannite calze e reggipetto, vostro marito così mobbillicchia. È un uomo veramente fortunato, cara signora. Che bella mogliettina si è trovato. Con i suoi 70 anni e forse più. Signor, scusate una curiosità, chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curaggio supporta, nu marite che l'età. Come? Vivete solo per i fiori? Signora, mi facetemi un favore, spiegatemi sto fatto come va. Qualcuno certamente ve lo dà, ve lo dà, ve lo dà. O curaggio supporta, nu marite che l'età. Signora, mi ha detto il portiere che voi strimbellate a chitarra. Per questo prendete lezione ogni dì puntualmente da quel giovanotto che arriva con lo strumento. Una suonatella al giorno davvero è un gran diletto. Però vostro marito che fa mentre voi fate il minuetto? Dopo mangiato così mobbillicchia. Oltre al riposo non pretende niente, si fa un'orina a letto allegramente mentre voi solfeggiate sul sofà. Ah, mo capisco fatto come va. Chi ve lo dà? Chi ve lo dà? O curacce supporta, nu marite che stetà. Certo la vita è dura, in ogni cuore ci sono dei momenti di dolore. E tutti i giorni poffa solleva, arriva professore e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età. Signor, però se un giorno per combinazione il professore manca alla lezione, fatemi solo un segno e là per là il sottoscritto arriva e ve lo dà, ve lo dà signor, ve lo dà. O curacce supporta, nu marite che l'età.

E sono cose che capitano un pochettino a tutti, eh. Eppure mo che dovevo suonare un microfono lontano. O Jack non stava apposta, che giornata, che schiarata.

Ma quando era giovanotto, gioco sempre da quaterna, non è uscito mai un numero, quando è certo pataterna. Sta semmana non ho avuto a moneta paio qua. Sono cresciuto tutte e quattro, grazie tante, San Gennà. Ehi, che fortuna fortunata, e che sorte che tengo, che giornata che è schiarata. Mamma mi vota a fornì, è domenica, c'è il sole, e come ogni padre e figlie, porta spassa a Margellina tutta quanta la famiglia. Mandra

notte son tendinella e allerto sto, soldato so che l'Italia bella. Ora tu puro stai, tu pure a voi, l'Italia forte e grande assai. Soffra ma stai, fedele e ferma ca.

Dopo Cartiella steva amore tragica, e una figura femmina scannata. S'erano fatta una ventina in replica, e la sala stava già tutta affollata. E gente pura, astuccia cinematografa.

che c'è torna sto cinematografo, o voi sapete che mi piace assai, e che lavoro fanno, amore tragico, mi piace tanto e non mi porta mai, non c'è venire, è meglio assai, no portami.

donna, ti posso chiedere conto del nostro onore. Essa li getta pallide e la palla nettamente a me.

Io la ricetta sette, la terza parte è bella, andiamo te. L'uomo, per rassumire, è che la femmina fa come fai tu a me, tiene la mente. Essa ricetta zitta che ci sentono, e chi mi fai pigliare non sa sta gente.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Lab Napoli e ai microfoni di Napoli Senza Confini.
1: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao.
0: Guarda,
1: Fabiola,
0: mi sono emozionata, ragazze, perché vi conosco, so insomma la passione che vi lega, quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
1: Sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre, mi è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto perché è proprio quello che facciamo, mi hai fatto quasi commuovere.
0: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che
2: determina anche come persona.
0: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
2: Ok, grazie.
0: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione e della produzione audiovisiva, e poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
2: Assolutamente.
0: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore Inarta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano. Insomma ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
1: Assolutamente.
0: Abbastanza.
1: Sì.
0: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
1: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché come hai detto tu, un po' è frenetico, però effettivamente poi se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato makeup artist che adesso sono diventati caporeparti,
3: registi,
1: esatto,
3: attori.
1: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
4: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che

0: Laura, no, perdonami, vai, perdonami.
1: Quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni non le considerano, non lo sanno. E fondare la scuola, sicuramente l'obiettivo è quello di formare sotto il profilo artistico attoriale o diverso come filmmaker, makeup artist, perché noi oltre a quello che facciamo davanti alla telecamera insegniamo
0: Vedi, ad esempio,
1: anche
0: non lo sapevo
1: dietro
0: questo.
1: La telecamera, esatto, sì, perché come ha detto Roberta cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette di far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
0: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
1: difficile,
0: complesso, problematico, insicuro di base, no? Che poi avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
1: con la voglia
0: anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dai bambini
2: fino ad adolescenti,
0: ma anche adulti.
2: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto le varie
1: epoche. Ogni anno cambia linguaggio.
2: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
0: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
2: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza,
0: non si vede. Complimenti.
2: Sì, io, diciamo, la scuola è nata nel 2007 all'epoca e lei poi è subentrata dopo la sua laurea.
1: Lei era seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
0: Bene. Un'ottima coach, un'ottima
1: Per me è casa.
0: Mentore, no?
1: Sì, esatto.
0: E tu da sola poi hai fondato questa scuola?
2: Allora, diciamo che è stata tutto una cosa per caso, la scuola di cinema, perché io praticamente sono laureata in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media. Durante l'università facevo la rappresentante studente, facevo organizzazione di eventi, facevo tutto. E quindi quando mi sono laureata io volevo fare organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bello, esiste una scuola di cinema a Roma.
0: Perché noi magari giù prima era un po' diverso,
2: questa mentalità proprio. Infatti all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il mio direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro, c'avevo tutti i curriculum.
0: No, fantastica,
1: i curriculum cartacei.
0: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
2: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono così tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
0: Quindi hai preso tu il posto di lavoro?
2: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
0: Che bello!
2: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento e disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese, vieni qua 3 volte a settimana. E io iniziai ad andare, ovviamente. I primi impatti erano quelli della segretaria, eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli. La maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Scusate,
0: ma perché? Perché
1: non apriamo a Napoli?
0: Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
2: Coraggiosa. Io l'ho proposto al mio direttore all'epoca e lui subito siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la raccolta

0: presentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là non è... Non
1: che
0: è
1: brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che sì, ero molto curiosa. Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta, a Napoli Senza Confini, e vi lascio ascoltare intanto Carosone, e ci abbiamo pure una pastiglia come lui. E poi torniamo qui tra poco.
2: Io cammino ogni notte

0: Piglia da una pastiglia, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno?
1: Bam! Ah. Lei tu, okay, capire, tutta figa
2: quello
1: perché...
2: che facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
3: Allora, io inizio sempre io. Allora, io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro
0: ti
3: quella
0: comprendo.
3: Scuola.
0: Ti comprendo, anche sì. Io avevo vergogna anche di alzare la mano.
3: Sì, sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima, poi ci siamo riuscite da sole, poi certo. Non lo so, a sì, vari metodi.
3: Tante difficoltà anche a scuola, così. E quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
3: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche con quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
2: Allora, tu? Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, voi me la dite,
2: sottolineiamo piano piano, poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche abbastanza, ero abbastanza ambiziosa, cioè una cosa che la volevo, Roberta può anche confermare.
0: Sì, è vero.
2: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire, l'ha
2: lei
0: portato
2: ha dovuto
0: in
2: scoprire,
0: casa.
2: Io ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
2: Se ti sta bene, no. No, non vado.
3: Perché migliorarla? Perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
2: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto esatto. Chiave, sì. Qual è stato nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere accanto a
2: me è stato
0: a tua
2: un colpo
0: sorella.
2: Di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
2: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Guarda, poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché avendo
2: tutto,
0: capito
2: tutto, sì. Io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare, quindi per me è stato un colpo di fiume, là ho detto questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi dopo aver capito che
3: Sempre nell'ambito
0: andava fatto, sì.
2: Vabbè, Roberta prima credo che è stato fatto proprio in un periodo, in un contesto dove la mentalità non ha la minima idea.
0: Hai dovuto combattere
2: con
0: l'inculcare
2: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, quello, il concetto proprio di
3: diciamo la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè volevano fare tutti gli attori.
3: Volevano fare gli attori però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. L'attore però è un hobby. Poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo,
0: esatto,
3: allora diciamo il genitore dice ma perché deve togliere questo tempo allo studio, se magari deve fare l'avvocato o il dottore, perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi diciamo questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente, sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
2: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
3: No, assolutamente sì, diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è una fondamentale,
3: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che è partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
3: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzata.
2: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però cattivo. Almeno vi compensate.
3: Sì, assolutamente. Sì. Necessario, a volte proprio per alcune
0: dico
3: cose.
0: Aiutami.
3: Laura, vai tu. So che io magari. Troppo
0: vedi
3: buona.
0: Almeno avete questo
3: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose normali, vai
3: io.
0: Quindi
3: se c'è una cosa diplomatica, vado io.
0: Ok.
3: Se c'è una cosa proprio che io basta, va là.
0: Va là. Quindi sei la cattiva della severa.
2: No, dai, esageriamo. No, vabbè, però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: Poi voi avete esperienza, negli anni accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
2: esatto,
0: con i genitori,
2: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più, quindi sì, quando c'è da cacciare la famosa cazzimma l'amma cacciata. Allora
2: esatto,
0: noi ci ascoltiamo,
2: è proprio il fatto della bambina.
0: Sì,
2: esatto, cioè.
0: Che poi con il tempo ha imparato.
2: Allora,
0: ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: Chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. Che vi ha creduto? No. Guarda, io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccolini, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fate le gente, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri.
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri
2: però,
0: allievi.
1: Oddio, veramente.
2: Difficilissimo,
1: perché i proverbi napoletani poi sono belli precisi.
0: Se sbagli,
1: se sbagli qualcosa perde il significato.
0: Vabbè, vi do tempo di pensare.
1: Dai, grazie.
0: Parto da te. Grazie. Dimmi una tradizione, Laura, così tu pensi al proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Senti, noi non siamo napoletane.
2: Noi non siamo
0: napoletane. Siamo nate qua.
2: Siamo super napoletane, però così su due piedi, perché le facciamo sempre. Allora, sai, uno non ci riflette.
0: Esatto, perché viviamo nella nostra tradizione. Quindi anche riunirsi a tavola, nel weekend stare con i parenti.
2: Il weekend sempre. Ma rispondo io a posto di Laura.
1: Poi sì, incontro con, sempre con la famiglia. È una tradizione, questo sì, assolutamente.
0: E invece un piatto napoletano che per voi sa di radici? In assoluto.
3: Il ragù.
0: O la pizza.
1: No, oddio. Allora,
0: perché l'altro abbiamo fatto l'incontro in accademia. Ragazze, una pizza.
1: Pizza è, non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace. Però proprio che marca.
2: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù.
0: Queste. E invece c'è.
1: Cioè, parare provola. Ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo.
0: Mozzarella.
1: Allora, si fa la classifica. Mozzarella. Ragazzi, mi sta avendo fame. Comunque, no, piatto con il ragù, dai, va bene.
0: Anche io.
1: Con le polpette.
0: Invece andiamo, togliamo la tavola da mezzo. Okay. Andiamo sull'immaginazione. E vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
2: Allora, io sicuramente il mare.
1: Madonna, infatti, ci. E allora, so anche il luogo io.
2: Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa. E il rumore del mare che è l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare, e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là. Proprio perché
1: è terapeutico.
2: Soprattutto noi. Io per esempio quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
1: e
2: noi
1: abbiamo spoiler.
2: 17 anni di differenza.
0: Ma siete matte, io pensavo 10, ma no, 17.
2: Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè,
1: no. una volta.
0: Però
1: a volte
0: non più, ma penso adesso non più.
1: No.
0: Bene,
2: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
0: Tuo primo amore?
1: Io mare chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un posto che mi rilassa.
0: E riuscite oggi ad andare, ecco, con tutti. Sì. Ma vi ritagliate,
1: la bellezza anche del nostro mondo cinematografico, che ci fa scoprire dei luoghi dove la gente non può accedere. E uno dei posti è stare a questi luoghi come vicino a Mare Chiaro. Io sono stata in una conca privata.
0: Questo per girare, qualcosa. Però, ovviamente uno con lavoro.
1: Mi sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
0: mentre loro facevano i radici.
1: Esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere. Portate
0: e vabbè, ragazzi,
1: un costume.
0: Dobbiamo unire l'utile al dilettivo. Perché c'è tempo.
2: Ma noi ci dobbiamo divertire.
1: Ma quello è bellissimo. È un mondo magico.
2: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti a volte quando dicono, ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
1: E infatti un altro odore è il set per me.
0: Bello, vero?
1: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
0: E quindi voi avete vissuto anche il set?
1: Sì.
0: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapoglio, come Salvatore sì. Esposito, insomma l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso no, allora, uno forma e poi dopo
1: sì,
0: strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set,
1: seguiamo
0: no?
1: sempre.
2: Assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più qualche messaggino ogni tanto, però Maria Sole invece pure ci viene sempre a trovare
1: sempre.
2: Quando sta a
0: Napoli.
2: Che
0: bella lei, sempre. Straordinaria.
2: Sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura...
1: Ma li cresciamo i ragazzi.
2: È proprio un...
1: Ma anche Luca Lobrano.
2: Esatto,
1: emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi. Loro
2: e quando
1: entrano,
2: possiamo?
1: Sì, passiamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati. Una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare, però se non riescono, siamo anche se sono nella trovare, oppure loro
0: che bello però è un
1: a farci visita a sorpresa sì,
0: che
1: sì.
0: Si instaura bene, poi voi insomma siete sempre anche attive, ci siamo viste al Comic Con
2: sì.
0: A Napoli avevate comunque l'unica scuola poi tra
2: sì,
0: l'altro,
2: la
0: l'unica
2: scuola.
0: Accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri
1: sì, quest'anno è stato bellissimo,
0: siete una forza della natura
1: sì,
0: no veramente.
2: Perché cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con per esempio non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
1: sono attori.
2: Sono attori.
0: Esatto.
1: Anzi, bravissimi, perché fanno tutto da solo, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio pur di farlo alla perfezione.
2: E ci riescono.
1: E ci riescono. Dal costume, dal trucco, quello c'è. Ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay.
0: Quindi avete
1: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tone della voce.
0: La voce,
2: la postura.
1: Ma tutte le battute a memoria.
0: Ma... cosa avete fatto voi in quelle giornate? Le vogliamo raccontare qualcosa di simpatico?
1: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo
0: belli,
1: per
0: tutti,
1: sì, sangue, cicatrici.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto
0: perché non ce ne sono make up artist, vogliono fare tutte le influencer invece ci vogliono truccare tutte le
1: sì,
0: da
1: sì abbiamo ammazzato
0: invece
1: un po' di persone.
0: Quanto è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche, anche coprire semplici tatuaggi mi è capitato,
1: oppure
0: sì.
1: abbiamo fatto sia copertura di tatuaggi ma anche applicazioni di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono
0: può succedere no che
1: come no, per esempio, se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
0: Suburra, che ne so, anche
1: Alessandro
0: Comurra, aveva,
1: che sono tutte persone tatuate e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio. Per esempio la nostra docente dicono, ma se tu applichi un tatuaggio non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero,
0: non è lucido.
1: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato, la
0: differenza,
1: le prote,
2: le abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
1: di One Piece,
2: senza dire niente ovviamente, sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio. Anche l'importanza del costume, tu
1: per esempio
2: anche
1: un mantello
2: lungo
1: lucido, cosa ti ricorda? Matrix. Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i self tape che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista
0: ho detto
1: come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre
0: sì,
1: alla recitazione
0: poi il ti arriva una scena X,
1: una scena
0: spiega
1: X
0: due.
1: Ti spiega 4 righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita. Quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta senza cravatta, oppure c'è la camicia senza giacca, oppure anche in una benzinaia, anzi ti devi immaginare, per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva
0: è
1: anche
0: bellissimo,
1: è importante.
2: Infatti è come che abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa,
0: ciao Davide,
2: Davide. Dico insomma Riva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi li abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu fai, impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
0: e fare tutto insieme. E infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Una Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in arta per il momento vero o falso. Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
1: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino, dal primo provino?
1: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo?
1: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
1: parallelamente.
0: Però
1: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
2: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
1: Gliel'abbiamo fatto capire.
2: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte.
2: No. Però io credo che è una selezione naturale, lo capiscono stesso loro.
1: Piano piano, sì.
0: Piano piano poi ci arrivano.
1: Sì.
0: No? E quindi vi evitano. Beh, questo,
1: diciamo,
0: lavoraccio.
1: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico. Oppure vuoi fare la presentazione,
0: personale.
1: Vuoi fare radio. Vuoi fare altre cose che, esatto, non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per la,
0: esatto,
1: cosa. Quindi noi indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero, è vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
2: Le lacrime.
0: Sempre, cioè,
2: sempre,
0: come la prima volta.
2: Wow, quando arriva la notizia.
1: Urla e pianti.
2: Urla e pianti, abbracci, non di tutto.
0: Invece, avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore.
2: Mm,
0: tematica, sì. Genitori.
2: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta.
0: Vai.
1: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Mm. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomatiche e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però
2: no,
0: vedertela un po'.
2: Assolutamente.
0: Per dire.
2: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì, è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio fa l'attore, deve fare l'attore. E io dico: me lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
1: con i minori, con
0: anche
1: i minori.
0: Perché è minore,
2: esatto, soprattutto quelli minori, e non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirle assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo
0: e si deve impegnare.
2: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare,
0: oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
2: Sì, bravo.
1: Ce ne sono tante, vari target, sì. Però diciamo, il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì. Il ragazzo, è molto giusto e terapeutico.
2: Questo è terapeutico, no? Molto, siamo contenti perché la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. Quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come? Ma come mai non ha avuto? Perché mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico: ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è, quello.
1: Vabbè, noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti. Cioè, quando ci arriva un provino, facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, ne mando 1/2 che comunque e gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
1: esatto.
0: No? Sì, ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
2: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia. Sì. Ecco,
2: e diciamo
0: perfetto.
2: Che la differenza tra le altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo, sì, è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli. Sai come la bicicletta? All'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
2: Questo
0: rispetto
2: è il nostro
0: che...
2: obiettivo, accompagnarli. Poi iniziano a in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
0: nuovo,
2: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi sì, riesci poi andare da solo, ben venga. Cioè, se questo è il nostro obiettivo principale, perché i ragazzi, sì, è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi. Quindi non solo li formiamo,
1: e poi diciamo anche, per esempio, come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere, devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
2: Come si legge un contratto, cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari, che è capitato proprio a uno dei vostri attori. Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto folle,
2: per fortuna no.
1: Per fortuna no, le abbiamo educate talmente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recitazione, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati, i più grandi che fanno sempre ritardo, eccetera, eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01, non entrano fuori.
2: Perché giusto. Se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
1: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti un quarto d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in direzione con me.
2: Ma infatti i ragazzi li abbiamo traumatizzati perché vengono un'ora prima della lezione.
1: Quindi quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale e mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in piena estate con i cappotti, con le cose, sto morendo, sto sudando, perché poi mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare,
0: certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia, tutti vogliono fare un'esperienza.
2: La mica geniale, abbiamo avuto
1: la protagonista bambina perduta, Maria Vittoria Miorin,
0: vedi?
1: Che fa la figlia di Lila,
0: e poi lei continua a studiare da voi.
1: Vabbè, adesso si è data un po' più alla danza perché poi può cambiare la passione. E quindi adesso
2: i bambini sono un po' più liberi, diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare, devono capire.
2: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto e di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora, allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, I So Paz. Vi piace il grande Pino?
2: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
2: Sì, esatto.
0: Poi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, I So Paz, e torniamo qui tra pochissimo. I So Paz.

0: Iso Pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli Senza Confini con Laura e Roberta Inarta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditevi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori.
0: Avere due attori su un progetto,
1: vabbè, noi
0: ragazzi,
1: siamo,
0: tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepoglio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele. Nel film, quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per Pino Daniele proprio lì, con perché io poi mi movimento anche per il mio quartiere
0: e
1: quindi
0: qual è
1: Pino Daniele è proprio nel cuore.
0: Qual è l'aneddoto,
1: Laura? È per Martone.
0: Ne so qualcosa.
2: sì. Abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso, perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: in realtà
2: anni.
1: Non ce l'hanno chiesto, vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: A Natale ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo.
0: Ah.
1: Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché il maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso dovevano trovare, perché
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Ci hanno chiesto la sala.
2: Sala per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare
1: ci hanno descritto
2: com'è questo bambino, no, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve essere comunque, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni. Vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino e noi ce l'abbiamo.
0: E vi accesa, si accesa.
1: E io ho detto: guarda che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito quando sono avanti nei casting
0: sono già alla fase finale di callback.
1: Sì, esatto, vanno direttamente con il regista, e diciamo noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale, ho detto
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando. E lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro capitone a scuola.
1: Sì, io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo, stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set.
2: Sì, è obbligato.
1: E giustamente io lì non ho insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo. E quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca con una in silenzio, in fila,
0: c'era una
2: sembrava di stare in polizia, non lo so, ho commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila, muti.
1: Noi entriamo, come sono sulla faccia.
2: Esatto.
1: La ricordo
2: stesso a
1: questa scena.
2: Nostra, poi.
0: Poi da voi.
1: A casa nostra
2: praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39. E mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo a scuola.
2: Devi da voi un pacchetto.
0: Vicine pur di restare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva, seriamente, proprio così, fa un minuto di silenzio e fa... Questo bambino ci indica il cellulare. Questo bambino...
0: Dov'è?
1: E io...
0: No, ma non è potuto
2: poi arrivo entro io. No, ma perché il bambino? Allora, però.
3: Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
4: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
5: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento.
0: Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Lab Napoli e microfoni di Napoli Senza Confini.
1: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao.
0: Guarda,
1: Fabiola,
0: mi sono emozionata, ragazze, perché vi conosco, so insomma la passione che vi lega, quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
1: Sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre, mi è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto perché è proprio quello che facciamo, mi ha fatto quasi commuovere.
0: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che
2: determina anche come persona.
0: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
2: Ok, grazie.
0: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione e della produzione audiovisiva, e poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
2: Assolutamente.
0: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazione relazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore in Arta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano. Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
1: Assolutamente. Sì.
0: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
1: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché come hai detto tu, un po' è frenetico, però effettivamente poi se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato makeup artist che adesso sono diventati caporeparti,
6: registi,
1: esatto,
6: attori.
1: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
0: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che il vostro sogno non era solo fare cinema ma creare un luogo di incontro per aiutare a realizzare invece i sogni degli altri, no?
1: Certo.
0: Vai, Robby.
2: No, Roberta.
0: Laura, no, perdonami.
2: Quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni

0: telecamera, esatto, sì, perché come ha detto Roberta, cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
1: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
0: difficile,
1: complesso, problematico, insicuro. Di base, no? Che poi avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'Accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
0: con la voglia,
1: sì, anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dai bambini
2: fino ad adolescenti,
1: ma anche adulti.
2: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto che
0: ogni anno cambia linguaggio,
2: generazioni
0: cambia linguaggio.
2: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
1: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
2: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza,
1: non si vede, complimenti.
2: Sì, io diciamo la scuola è nata nel 2007 all'epoca, e lei poi è risubentrata dopo la sua laurea.
0: Io ho, diciamo, seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
1: Bene, sì, hai avuto un'ottima coach, un'ottima
0: per me
1: mentore, no?
0: Sì, esatto.
1: E tu da sola poi hai fondato questa scuola?
2: Allora, diciamo che è stata tutto una cosa per caso, la scuola di cinema, perché io... praticamente sono laureata in sociologia, indirizzo comunicazione e mass media. Durante l'università facevo la rappresentante studente, facevo organizzazione di eventi, facevo tutto. E quindi quando mi sono laureata io volevo fare organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bella, esiste una scuola di cinema a Roma.
1: Perché noi magari giù prima era un po' diverso,
2: era meno proprio questa mentalità. Proprio, infatti all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il mio direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro, c'avevo tutti i curriculum.
1: No, fantastico,
0: i curriculum cartacei.
1: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
2: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono così tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
1: Quindi hai preso tu il posto di lavoro?
2: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
1: Che bello!
2: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento e disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese, vieni qua 3 volte a settimana. E io iniziai ad andare, ovviamente i primi impatti erano quelli della segretaria, eccetera, eccetera, eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli. La maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Scusate,
1: ma perché? Perché
0: non apriamo a Napoli?
1: Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
2: Coraggiosa. Sì, al mio direttore all'epoca, e lui subito, siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la rappresentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là
1: che brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che ero molto curiosa. Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta a Napoli Senza Confini e vi lascio ascoltare intanto carosone e ci abbiamo pure noi una pasticca.

0: Piglia da una pastiglia, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno?
1: Bam! Ah. Lei tu, okay, capirei tutta figa quello perché... che facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
2: Allora, io inizio sempre io. Io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro
0: ti
2: quella
0: comprendo.
2: Scuola.
0: Anche sì. Io avevo vergogna anche di alzare la mano.
2: Sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima. Poi ci siamo riuscite da sole, poi certo. Vari metodi.
2: Tante difficoltà anche a scuola, così. E quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
2: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche con quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
1: Allora, tu? Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, voi me la dite,
1: sottolineiamo piano piano, poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche abbastanza, ero abbastanza ambiziosa, cioè una cosa che la volevo. Roberta può anche confermare.
2: Sì, è vero.
1: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire, l'ha
1: lei
0: portato
1: ha dovuto
0: in
1: scoprire,
0: casa.
1: Io ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
1: Se sta bene, no. No, non vado.
2: Perché migliorarla? Perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
1: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto esatto. chiave, sì. Qual è stato nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere accanto a
1: me è stato
0: a
1: un colpo
0: sorella.
1: Di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
1: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Guarda, poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché
1: tutto,
0: avendo
1: tutto,
0: capito
1: sì. tutto, io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare. Quindi per me è stato un colpo di fiume, ho detto questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi dopo aver capito che
2: Sempre nell'ambito
0: andava fatto, sì.
1: Vabbè, Roberta prima credo che è stato fatto proprio in un periodo, in un contesto dove la mentalità non ha minima idea.
0: Hai dovuto combattere con l'inculcare
1: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, quello, il concetto proprio di
2: diciamo la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè volevano fare tutti gli attori.
2: Volevano fare gli attori però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. L'attore però è un hobby.
0: Okay,
2: che sì, poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo.
0: Esatto.
2: Allora diciamo il genitore dice: ma perché deve togliere questo tempo allo studio, se magari deve fare l'avvocato o il dottore, perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi diciamo questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore, ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente, sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
2: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
2: No, assolutamente sì, diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città, con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano, sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è una fondamentale,
2: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
2: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzata.
1: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però cattivo. Almeno vi compensate.
2: Sì, sì, assolutamente. Sì. Necessario, a volte proprio per alcune
0: cose. Aiutami.
2: Laura, vai tu. So che io magari.
0: Vedi,
2: buona.
0: Almeno avete questo
2: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate. Quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose normali, vai.
2: Io.
0: Dipende,
2: quindi se c'è una cosa tipo diplomatica, vado io.
0: Ok.
2: Se c'è una cosa proprio che io basta, va là.
0: Va là. Quindi sei la cattiva della severa.
2: No, dai, esageriamo. No, vabbè,
1: però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: Poi voi avete esperienza, negli anni accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
1: esatto,
0: con i genitori,
1: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più, quindi sì, quando c'è da cacciare la famosa cazzimma l'amma cacciata. Allora
1: esatto,
0: noi ci ascoltiamo,
1: è proprio il fatto della bambina.
2: Sì, esatto, cioè,
0: che poi con il tempo ha imparato.
1: Amiga,
0: ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: Chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. Che vi ha creduto? No. Guarda, io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose sì. improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccolini, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fatte le cagende, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri.
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri,
2: però.
0: Allievi.
1: Oddio, veramente.
2: Proverbi
0: difficilissimo.
1: Difficilissimo, perché i proverbi napoletani poi sono belli precisi.
0: Se sbagli,
1: se sbagli qualcosa perde il significato.
0: Vabbè, vi do tempo di pensare.
1: Dai, grazie.
0: Parto da te. Grazie. Dimmi una tradizione, Laura, così tu pensi al proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Senti, noi non siamo napoletane.
2: Noi non siamo
0: napoletane. Siamo nate qua.
2: Siamo super napoletane. Però così su due piedi, perché le facciamo sempre. Allora sai, uno non ci riflette.
0: Esatto, perché viviamo nella nostra tradizione. Quindi anche riunirsi a tavola nel weekend, stare con i parenti.
2: Il weekend sempre. Ma rispondo io a posto di Laura.
1: Poi sì, incontro con, sempre con la famiglia. È una tradizione. Questo sì, assolutamente.
0: E invece un piatto napoletano che per voi sa di radici in assoluto?
3: Il ragù
0: o la pizza?
1: No, oddio, allora la
0: perché
1: pizza
0: l'altro
1: è...
0: abbiamo fatto l'incontro in accademia, ragazze, una pizza.
1: Pizza è... non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace, però proprio che marca abbia pure.
2: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù,
0: che... queste e invece c'è
1: patate e provola.
0: Pure devo non... dire
1: ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo,
0: mozzarella,
1: si fa la mozzarella, ragazzi, mi sta avendo fame, comunque no, piatto con il ragù, dai, va bene,
0: anche io,
1: con le polpette,
0: invece andiamo, togliamo la tavola da mezzo, okay. Andiamo sull'immaginazione, e vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
2: Allora, io sicuramente il mare,
1: madonna, anticipo. E allora, so anche il luogo io.
2: Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa, e il rumore del mare che sì. È l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare, e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là, proprio perché
1: è terapeutico,
2: soprattutto sì. Noi abbiamo, io per esempio, quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
1: e
2: noi abbiamo
1: spoiler.
2: 17 anni di differenza.
0: Ma siete matte, io pensavo 10, ma no, 17.
2: Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè,
0: no.
1: una volta
0: però
1: volta
0: non dico... più, ma penso adesso non più.
1: No.
0: Bene,
2: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
0: Tuo primo amore?
1: Io Mare Chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un posto che mi rilassa.
0: E riuscite tanto oggi ad andare? Ecco, con
1: sì,
0: tutti
1: sì. Ma la bellezza anche del nostro mondo cinematografico, che ci fa scoprire dei luoghi dove la gente non può accedere. E uno dei posti è stare a questi luoghi come vicino a Mare Chiaro. Io sono stata in una conca privata.
0: Questo per girare qualcosa. Però, ovviamente uno con
1: la sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
0: mentre loro facevano i radici.
1: Esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere. E
0: vabbè, ragazzi,
1: dobbiamo
0: unire l'utile al dilettevole. Perché
2: certo,
0: c'è tempo.
2: Ma noi ci
0: no,
2: dobbiamo divertire.
1: Ma quello è bellissimo. È un mondo magico.
2: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti a volte quando dicono, ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
1: E infatti un altro odore è il set per me.
0: Bello, vero?
1: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
0: E quindi voi avete vissuto anche il set?
1: Sì.
0: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapoglio, come Salvatore sì. Esposito, insomma l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso no, uno forma e poi dopo le strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set,
1: seguiamo,
0: no?
1: Sempre.
2: Assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più, qualche messaggino ogni tanto, però Maria Sole invece pure ci viene sempre, no, Maria a trovare sempre. Quando sta a
0: Napoli.
2: Che
0: bella lei, sempre. Straordinaria.
2: Sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura...
1: Ma li cresciamo i ragazzi.
2: È proprio un...
1: Ma anche Luca Lobrano.
2: Esatto,
1: un'emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi. Loro
2: e quando
1: entrano,
2: possiamo?
1: Sì, passiamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati. Ma una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare, però se non riescono, siamo anche se sono nelle a trovare, oppure loro
0: che bello, però è un
1: rapporto che visita a sorpresa, sì,
0: che
1: sì.
0: Si instaura bene. Poi voi insomma siete sempre anche attive, ci siamo viste al Comic-Con sì. A Napoli avevate comunque l'unica scuola, poi tra
1: sì,
0: l'altro l'unica
1: scuola.
0: Accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri
1: sì, e sì, sì, quest'anno è stato bellissimo,
0: siete una forza della natura
1: sì,
0: no veramente.
2: Vabbè, cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con per esempio non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
1: sono attori,
2: sono attori,
0: esatto,
1: anzi bravissimi, perché fanno tutto da solo, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio pur di farlo alla perfezione,
2: e ci riescono,
1: e ci riescono dal costume, dal trucco, quello c'è, ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay.
0: Quindi avete
1: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tone della voce,
0: la voce,
2: la postura
1: ma tutte le battute a memoria.
0: Ma... cosa avete fatto voi in quelle giornate? Le vogliamo raccontare qualcosa di simpatico?
1: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo,
0: belli,
1: per
0: tutti,
1: sì, sangue, cicatrici.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto
0: perché non ce ne sono make-up arti, vogliono fare tutte le influencer invece ci vogliono truccare tutte le
1: sì,
0: da
1: sì, abbiamo ammazzato
0: invece
1: un po' di persone.
0: Quanto è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche, anche coprire semplici tatuaggi, mi è capitato,
1: oppure
0: sì.
1: abbiamo fatto sia copertura di tatuaggi ma anche applicazioni di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono
0: può succedere, no? Che...
1: ah, come no? Per esempio, se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
0: Suburra, che ne so, anche Alessandro aveva,
1: che sono tutte persone tatuate e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio. Per esempio, la nostra docente dicono: ma se tu applichi un tatuaggio non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero,
0: non è lucido, non è lucido.
1: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato, la
0: differenza,
1: le prode,
2: Le abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
1: di One Piece,
2: senza dire niente ovviamente, sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio. Anche l'importanza del costume, tu dici,
1: per esempio
2: anche
1: un mantello
2: lungo
1: lucido, cosa ti ricorda? Matrix. Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i safe tape che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre
0: sì,
1: alla recitazione,
0: poi il self-tape ti arriva una scena X,
1: una scena spiega X due. Ti spiega 4 righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita, quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta senza cravatta, oppure c'è la camicia senza giacca, oppure anche una benzinaia, anzi ti devi immaginare, per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva anche.
0: È bellissimo,
1: è importante.
2: Infatti al comico abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa.
0: Ciao Davide!
2: Ciao Davide! Riva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi li abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera, eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
0: e fare tutto insieme. E infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Una Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in Arta per il momento vero o falso.
1: Sì,
0: Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
2: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino? Dal primo provino.
2: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo.
2: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
2: parallelamente.
0: Però
2: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
3: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
2: Gliel'abbiamo fatto capire.
3: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte
3: però, no. Però, io credo che è una selezione naturale, lo capiscono stesso loro.
2: Piano piano
0: poi ci arrivano.
2: Sì.
0: No? E quindi vi evitano. Beh, questo,
2: diciamo,
0: lavoraccio.
2: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico. Oppure vuoi fare la presentazione, vuoi fare radio. Vuoi fare altre cose che non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per la cosa.
0: Esatto.
2: Quindi noi li indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
3: Le lacrime.
0: Sempre, cioè, come la prima volta.
3: Quando arriva la notizia.
2: Urli e pianti,
3: abbracci, non di tutto.
0: Invece, avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore.
3: Mm,
0: tematica, sì. Genitori.
3: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta.
0: Vai.
2: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Mm. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomatiche e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però
3: no,
0: vedertela un po'.
3: Assolutamente.
0: No, per dire.
3: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì, è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio fa l'attore, deve fare l'attore. E io dico: me lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i miei genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
2: con i minori, con
0: anche
2: i minori.
0: Perché è minore,
3: esatto, soprattutto quelli minori. E non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirli assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo
0: e si deve impegnare.
3: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare,
0: oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
3: Sì, bravo.
2: Ce ne sono tante, vari target. Sì. Però diciamo, il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì. Quindi, è molto giusto e terapeutico.
3: Questo è terapeutico, no? Molto, siamo contenti perché soprattutto, la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè, questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. Quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come? Ma come mai non ha avuto? Perché mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico: ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è, quello.
2: Vabbè, noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti. Cioè, quando ci arriva un provino, facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, ne mando 1/2 che comunque e gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
2: esatto.
0: No? Sì, ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
3: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia. Sì. Ecco,
3: e diciamo,
0: perfetto,
3: che la differenza tra le altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo, sì, è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli, sai, come la bicicletta, all'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
3: Questo
0: rispetto
3: è il nostro obiettivo, accompagnarli. Poi iniziano a in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
2: quindi nuovo,
3: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi sì, riesci poi andare da solo, ben venga. Cioè, se questo è il nostro obiettivo principale, perché i ragazzi, sì, è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi. Quindi non solo li formiamo,
2: e poi diciamo anche, per esempio, come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere, devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
3: Come si legge un contratto, cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari, che è capitato proprio a uno dei vostri attori? Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto folle,
3: per fortuna no.
2: Per fortuna no, le abbiamo educativamente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recitazione, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati, i più grandi che fanno sempre ritardo, eccetera, eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01, non entrano fuori.
3: Perché se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
2: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti 1/4 d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in direzione con me.
3: Ma infatti i ragazzi li abbiamo traumatizzati perché vengono 1 ora prima della lezione.
2: Quindi quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale e mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in pieno estate con i cappotti, con le cose, sto morendo, sto sudando, perché poi mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare,
0: certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia, tutti vogliono fare un'esperienza.
3: È l'amica geniale, abbiamo avuto
2: la bambina perduta, Maria Vittoria Miorin, che fa la figlia di Lila,
0: e poi lei continua a studiare da voi.
2: Vabbè, adesso si è data un po' più alla danza perché poi può cambiare la passione. E quindi adesso
3: i bambini sono un po' più liberi, diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare, devono capire.
3: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto e di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora, allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, Iso Paz. Vi piace il grande Pino?
3: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
3: Sì, esatto.
0: Poi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, Iso Paz, e torniamo qui tra pochissimo.

0: Iso Pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli Senza Confini con Laura e Roberta Inarta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditemi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori.
0: Avere due attori su un progetto,
1: vabbè,
0: ragazzi, tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepollio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele nel film, quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per Pino Daniele proprio lì, con perché io poi mi movimento anche per il mio quartiere
0: e quindi Pino Daniele si trova nel cuore. Qual è
1: l'aneddoto
0: Laura?
1: Per Martone.
2: Per Martone.
0: Ne so qualcosa.
2: sì. Abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso, perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: in realtà
2: anni.
1: Non ce l'hanno chiesto, vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: A Natale ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo.
0: Ah.
1: Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso, dovevano trovare, perché
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Ci hanno chiesto la sala
2: per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare
1: ci hanno descritto
2: com'è questo bambino, no, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni. Vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino e noi ce l'abbiamo,
0: e vi è accesa, si è accesa.
1: Io ho detto: guarda che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito quando sono avanti nei casting
0: sono già alla fase finale di callback.
1: Vanno direttamente con il regista, e diciamo noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale. Ho detto
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando. E lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro po' di capitone a scuola.
1: Sì, allora, io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera, eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo, stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set.
2: Sì, è obbligato.
1: E giustamente io lì non ho diciamo insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo, e quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca con una in silenzio, in fila, c'era sembrava di stare in polizia, no? Non lo so, ho commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila, muti.
1: Noi entriamo, allora come sono sulla faccia?
2: Esatto.
1: La ricordo
2: stesso
1: questa scuola scena.
2: Nostra poi.
0: Poi da voi.
1: A casa nostra
2: praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39. E mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo a scuola.
2: Devi da voi un pacchetto.
0: Vicine pur di restare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva, seriamente, proprio così, fa un minuto di silenzio e fa. Questo bambino ci indica il cellulare. Questo bambino?
0: Dov'è?
1: E io... No, ma non è potuto venire.
2: Poi arrivo entro io. No, ma perché il bambino? Allora, praticamente.
0: Però provvedo subito.
2: Sì, provvedo subito. No, perché no?
1: Allora vedi Laura e dietro lui. Roberta, chiama subito la mamma con questa faccia.
2: Come no, perché non rispondeva il padre, giustamente, essendo come chirurgo, quindi stava operando. Credo.
1: Poi c'è l'aneddoto che praticamente nel film, nella sceneggiatura, la protagonista è una matematica. Io devo parlare assolutamente con la madre perché ho bisogno dei consigli.
0: Che para.
1: Esatto. Sì, alla fine sono riusciti
2: allora,
1: a venire.
2: Allora, quello è tutto è nato perché sempre vuoi parlare, nel senso, parlando io, parlina molto automatica. No, ma perché la mamma è matematica? In che senso matematica? No, ma perché no? La mamma è matematica.
0: Impegnata.
2: Scusami, la mamma è matematica. Allora, sai quando uno
0: collega
2: tutto, ho detto non è possibile, è lui, perché la protagonista, la mamma del bambino è matematica, quindi
1: abbiamo
2: collegando il tutto, ho detto non ci credo, è tutto così, quindi sì, con la scusa... Così fa ammorbidire anche un po' la mamma, e ha detto appunto mi servono dei consigli, che veramente poi è successo, cioè nel senso la mamma sul set gli aiutava a scrivere l'espressione sulla lavagna per la scenografia,
1: ha prestato
2: i libri, gli attestati, i diplomi.
0: Però morale della favola è stato
2: meraviglioso, lui meraviglioso,
1: non si è mai stancato
2: tutti i giorni, perfetto, memoria perfetta. Infatti, ma come è possibile? Dove l'avete trovato?
0: Guarda, sì, vabbè, ma
2: poi io l'accompagnavo.
1: L'abbiamo scoperto noi,
2: sempre sul set.
1: Siamo stati sempre sul set.
2: C'è stato un amore a prima vista anche con Tony e Lorenzo, con il maestro. È bello perché comunque lui ha detto: io sembra di lavorare con un attore con le mie stesse anni di esperienza.
0: Guarda, che bello! Cioè, ma anche questo è importante, no? Il vostro lavoro, quello
2: assurda,
0: di riuscire un po' a trovare i talenti e indirizzarli nei progetti giusti, no? Anche questo. Ragazzi, allora siamo arrivati al momento più importante di Napoli Senza Confini, perché tra poco ci salutiamo e vi chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla e portarla in giro per il mondo, perché è bella così com'è. Come il proverbio, mo se fermano una
1: napoletana.
0: Avete parlato per un'ora e mezzo. Dai, una parola napoletana.
1: O solo mia.
0: Ah, Laura. Dai.
1: Vai, no.
0: O solo mia.
1: Solo me, perché porto sempre il sole nel
0: cuore. È vero, siete due ragazze, due donne super solari e intraprendenti, quindi continuate così e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ti ho dato del tempo là, dai.
2: No, non mi arriva.
0: Non gli arrivi, niente, non gli arriva.
2: Poi arriva. Sicuramente spegniamo i microfoni e poi sentiamo, mi viene in mente. Sempre così.
0: E allora io vi ringrazio.
2: Anche io sono mio.
0: Coro. Ah, ecco, l'abbiamo trovata. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui, in bocca al lupo per tutti. E mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli Senza Confini. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao, grazie.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre. Benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi abbiamo il piacere di ospitare due artisti che dimostrano come a volte il destino sappia davvero unire le persone, anche attraverso una semplice app di karaoke durante il lockdown. Da quell'incontro virtuale, infatti, è nata una sintonia immediata, musicale ed umana, che ha portato alla nascita di un progetto fresco, originale e pieno di energie. Loro sono Unicamente, duo campano formato da Sandro Bello e Antonio Crescentini. Il loro nome racconta già molto. Unica trattino mente, perché condividono la stessa testa, lo stesso modo di pensare e la stessa sensibilità artistica. E poi quella sigla è puntato di puntato M puntato, che con ironia significa, ma non ve lo svelerò adesso, lo scopriremo durante la puntata. Vi anticipo soltanto che è un modo colorito per raccontare la grande complicità che li lega. Dai primi mashup pubblicati sul web fino al debutto ufficiale nel 2021 con un originale versione bilingue di Promettimi di Elisa. Unicamente hanno iniziato subito a farsi notare da pubblico, radio e stampa. La vera svolta però è arrivata con il loro primo inedito, che si intitola Sotto queste stelle, un brano dal ritmo reggaeton accompagnato da un video ironico e divertente che diventa rapidamente virale. Conquista le radio, arriva fino al primo posto in classifica e da lì la loro crescita è stata continua, così come i premi numerosissimi, dal premio O Sole Napoli, premio miglior testo a Sanremo Canta Napoli, premio Franco Battiato, premio per chi suona la campagna e una nomination ai Team Music Awards. La loro storia è molto interessante, restate con noi per ascoltarla. Sandro Bello e Antonio Crescentini, Unicamente.
3: Prométeme que antes de dormirte alguna vez, no todas las noches, te enamorarás.

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentini.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno.
1: Esatto.
0: E invece Antonio, tu da Cerra.
2: Giusto, giustissimo.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per Direct Live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
2: Siamo noi felicissimi
1: e onoratissimi.
2: Soprattutto in tua compagnia.
0: Grazie, anche se mi sento in colpa che vi ho fatto aspettare tantissimo.
2: Ma voi donne siete così, no? Le donne si fanno aspettare, quindi...
0: Allora, vi ringrazio innanzitutto della pazienza. L'ho voluta mettere in onda perché mi piaceva tantissimo, perché io adoro Elisa, dovete sapere, è una delle mie cantanti, anzi forse la mia cantante preferita. Ma io vorrei sapere proprio come nasce questo duo, che vede nel lockdown, che è stato un momento oscuro per tutti, per voi invece è stato un momento in cui c'è stata piena luce.
2: Sì, infatti noi diciamo sempre, probabilmente siamo gli unici o quasi ad aver vissuto il lockdown come forse uno dei periodi più belli, proprio perché noi venivamo comunque da esperienze musicali da solisti che Sandro, per alcune motivazioni, io per altre, avevamo accantonato e chiuso nei cassetti tutti i sogni. Poi appena arrivato il lockdown, sai, era un momento dove la vita si è fermata, dove hai più tempo per riflettere, hai più tempo per pensare delle cose,
1: un momento di introspezione, cioè è stato proprio un esaminarsi.
2: Esatto. Esatto, e quindi nello stesso periodo entrambi abbiamo installato, io e lui non ci conoscevamo appunto, abbiamo installato un'applicazione per cantanti dove, sai, conosci altra gente con le quali poi puoi fare duetti a distanza, e quindi per destino, se per caso, ci siamo incontrati, abbiamo iniziato a fare lì i primi duetti e dopo qualche settimana entriamo in questa classifica dell'applicazione. E quindi la gente inizia a commentare, perché poi diventi virale, tra virgolette, e dicevano che noi insieme formavamo l'emblema perfetto. E dopo mesi e mesi passati a cantare insieme, a ridere come matti al telefono, abbiamo deciso poi di incontrarci da vicino. E ovviamente due cantanti che si incontrano la prima volta, che fanno? Vanno a cantare. Quindi siamo andati in un locale, la proprietaria del locale ci sente e ci ingaggia per delle serate.
0: Questo dove?
1: In zona mia, Ascario. È un bel localino sul mare, tranquillo.
2: Infatti lo dico sempre, quella sera c'era la luna piena che si specchiava nel mare. Eravamo su questo pontile, abbiamo fatto la nostra prima serata. E quando
0: quindi
2: ci...
0: era tutto perfetto.
2: Praticamente sì. E devi sapere che Sandro disse, sì, però dobbiamo fare la nostra prima serata. Che dici, ci presentiamo come Antonio e Sandro o ci scegliamo un nome? Vabbè, dai, allora facciamo così, scegliamo un nome e ci presentiamo come un duo. E scegliamo Unica trattino Mente, che era proprio riferito al fatto che abbiamo la stessa testa, lo stesso modo di pensare, spesso abbiamo detto tante cose nello stesso momento, quindi nonostante la nostra differenza d'età, la testa è la stessa. Solo che noi siamo partiti per fare delle serate, ma in realtà grazie proprio a Promettimi, ci siamo ritrovati poi a risuonare nelle radio, a leggere i nostri nomi sui primi giornali, e da lì poi è iniziato tutto, quindi è stato veramente un caso.
0: Bellissimo, anche perché in un momento in cui, almeno come mi avete raccontato, entrambi avevate appeso il microfono al chiodo, sì, quindi pensavate, sì, che non fosse questa più la vostra strada. Ma cosa pensavate di fare altrimenti? Ah, Sandro,
1: io
0: tu?
1: Io nel frattempo come hobby mi ero dato al ballo latino, quindi avevo accantonato la musica per il ballo. Logicamente questo lockdown ha privato il ballo e quindi... ho ripreso un poco a cantare, quindi ho ripreso un poco la musica da quest'altro punto di vista, dal punto di vista canoro.
0: E quindi l'idea di fare questa Promettimi di Elisa un po' spagnoleggiante è stata tua?
1: Sì. Sì, perché io ho questa passione per lo spagnolo e le lingue straniere in genere, quindi è stata mia un poco di modificare, tradurre il brano di Elisa. E Elisa è una cantante che Antonio è super fan, quindi era nelle sue corde.
2: Era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa che avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita, e quindi erano queste nostre due passioni che si sono fuse quindi in una canzone. Poi
0: qual è la tua canzone preferita di Elisa?
2: Oddio, è difficilissima questa perché sono tutte belle. Dancing, tutte, dai, però Dancing.
0: Sì, no, hai ragione, anche quando chiedono di scegliere è difficile, perché se uno ama, le ama tutte, sì. Come ognuna gli ricorda un momento diverso, a seconda dei momenti della vita uno preferisce ascoltarne una oppure l'altra. Però il vostro nome non è soltanto unicamente, in realtà a completare il nome c'è una sigla, è... puntato, di puntato, M puntato.
2: Che non è il genere musicale.
1: Non è il genere musica elettronica, purtroppo, no.
2: Possiamo dirlo?
0: Sì, dai, ormai facciamo.
1: È sdoganato.
0: Sdoganato, sono Zanichelli.
2: Allora, come ci siamo detti prima, noi durante il lockdown abbiamo passato ore e notti al telefono a ridere e a dire, insomma, gemenze. Spesso è uscito fuori questa espressione colorata che ci siamo detti... Una volta proprio nello stesso momento abbiamo detto proprio sei un empatico di merda. E quindi... cioè, ce lo siamo detto nello stesso momento e quindi dai, allora mettiamocela sta sigletta che ci sta bene. Però inizialmente penso che volevamo chiamarci proprio empatici di merda, ma sembrava brutto, perché poi cioè, adesso per voi gli empatici di merda sembrava un po' male, quindi dai, l'abbiamo messo siglato.
0: Meglio unicamente.
3: Únicamente.

0: E dopo quindi il successo di Promettimi, che entra nella top 10 di Radio Derby, dove adesso lavorate anche, giusto?
1: Sì.
0: Poi raccontiamo perché, sì, per come è successo, sì, questo, insomma, ci fate concorrenza. Non so se questo è molto corretto, venire alla RAI a parlare di altre radio. E questa era Sotto queste stelle, precisamente come si pronuncia?
2: Baco Las Estrellas.
0: Perfetto, lascio parlare a te che sei madrelingua, perché io non mi permetto, commetto degli errori. In stile reggaeton, che si zalocchia un po' i tormentoni estivi.
2: Sì, e... perché è nato tutto come un gioco. Infatti abbiamo, nel video che abbiamo fatto, c'è proprio un'introduzione che ci autoironizza su questa cosa. Nel senso che neanche noi ci capacitiamo di come sia potuta nascere questa cosa, però in realtà lo facciamo, e lo facciamo in maniera molto ironica, si vede anche dal video.
1: Quindi diciamo che Sotto queste stelle, Bajo las Estrellas, è un primo brano inedito, ma possiamo dire che è nato per gioco, sempre perché eravamo incoscienti, tra virgolette, ignari di quello che in realtà stava succedendo.
2: Sì, sembrava fatto tipo una cosa internos, sai, poche persone, nel senso che...
1: una roba molto intima tra amici, e invece è esplosa. Quindi, ops.
0: Eravate ignari anche del vostro talento.
2: Siamo molto così, e poi ci accorgiamo sempre dopo delle cose. Siamo un po' così.
1: Giusto per giocare tra di noi, proviamo a fare reggaeton, che non era nemmeno il nostro genere, tra l'altro. Anzi, all'inizio abbiamo pure ironizzato, chiediamo scusa a tutti i reggaetonari. Ma...
0: prendere la vita con leggerezza, sì, essere entusiasti, giocare anche con se stessi, esatto, con le parole, sì, e anche col proprio talento, perché quello c'è. Però anche avere un po' di ironia e di autoironia rende tutto molto più bello. E poi una delle vostre caratteristiche, appunto, è proprio nel vostro nome, quella dell'empatia. Ed essere empatici vuol dire un po' mettersi a nudo. Quando uno è ironico, in realtà scherzando, mostra il fianco,
2: sì,
0: come,
2: sì,
0: dire.
2: Sì, giochiamo a viso scoperto.
0: Essere empatici crea problemi o...

0: relazioni, lo vedete come forza o a volte vi ha creato dei problemi?
1: Sicuramente entrambi.
2: Hai il vantaggio di una rapida comunicazione, però hai lo svantaggio di assorbire un poco,
1: come una spugna, sì.
2: Sì, tutto quello che c'è intorno. È un poco come la medianità.
1: Diciamo che io ho imparato col tempo e soprattutto nell'ultimo periodo a creare proprio una sorta di scudo intorno a questa spugna, perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso c'è molta negatività che in un certo senso poi ti porta a stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male sia fisicamente che mentalmente, perché ero sempre lì pronto ad ascoltare, però poi devi crearti uno scudo, perché assorbi e poi questa spugna diventa bella impregnata,
2: pesantuccia,
1: e quindi in un certo senso. Però poi, ecco, come nel nostro caso, a volte è un punto a nostro favore, perché l'uno riesce a capire l'altro senza nemmeno parlare, anche quando magari sei lì, stai facendo un live o stai cantando da qualche parte, ci riusciamo a capire subito, non c'è bisogno che l'altro parli, che faccia un segnale, basta uno sguardo e...
0: Sandro, confermi?
2: Sì, confermo, è così, è proprio così.
0: Hai detto una cosa molto giusta e molto vera: le persone empatiche di solito ascoltano, però poi a un certo punto uno si chiede, ma chi ascolta me?
1: Sì, è vero, è assolutamente vero, ed è per questo che poi mi sono fermato un attimo, come dicevo prima, ma poi lo vedi quando c'è il momento del bisogno, ci sei per le persone, ci sei costantemente, per gli amici ci sono stato fino alle 2 di notte, però nel momento in cui sei tu poi ad aver bisogno, non ti ritrovi nessuno, e lì dici, aspetta un momento, io assorbo, non è per una ripicca, è proprio un volersi bene, a volte bisogna creare uno scudo anche per le persone che ti circondano a stretto giro, che sono negative, non credono magari in quello che fai o ti sminuiscono per quello che fai. Quando sei empatico assorbi anche quella negatività, e quindi bisogna imparare a creare questo scudo, secondo me.
0: Hai perfettamente ragione. Ritornando a Sotto queste stelle, che raggiunse il primo posto in classifica della Derby Summer Compilation e vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati addirittura a Los Angeles?
1: Assolutamente, ma poi pensa che ci arrivò tutto sto materiale a casa, e praticamente noi dovevamo fare uno shooting fotografico, e che sì, vabbè, dai, improvvisiamoci i modelli, facciamo una roba, ma pensavamo che fosse una gran pigliata per i fondelli, e invece no,
0: era tutto vero,
1: cioè praticamente avevamo questi gioielli maschili, sta bigiotteria di questa linea maschile lì di Los Angeles, mandammo ste foto, alla fine venimmo pubblicati sui loro siti.
2: Bene, siamo arrivati anche a Los Angeles.
1: Che sta roba, ma è vera. E quindi noi, come diceva pure prima Sandro, scendiamo sempre un po' dalle stelle, diciamo, mamma, è possibile sta roba, ma è sicuro, ma è davvero? Quindi sai, in quel momento le fai, poi ci ragioni col tempo, dici, ma è successo davvero?
0: Forse anche il titolo proprio che avevate scelto, Sotto queste stelle, è come dire sotto questa buona stella, le stelle in qualche modo vi hanno protetto e vi hanno portato fortuna.
1: Magari sì, magari.
2: Sì, sicuramente.

0: diretta live.
1: E questo invece era Omare e tu, famosissimo brano di Gragnaniello, reso famoso anche da Andrea Bocelli e Dulce Puentes. Siete capaci di rivisitare anche brani che fanno parte proprio del bagaglio affettivo delle persone, per cui sembra quasi di toccare qualcosa di sacro. È difficile toccare brani come questi, soprattutto per i napoletani. Gragnaniello, diciamo, ha un peso specifico importante, però con questo stile un po' portoghese, questa comunque delicatezza che avete nell'affrontare questi brani e nel rivisitar li rende in qualche modo speciali. Infatti lo stesso Gragnaniello l'ho apprezzato tantissimo. E ricordiamo innanzitutto che forse chi si è collegato adesso non sa, siamo con gli Unicamente, esattamente Sandro Bello e Antonio Crescentini, che sono qui con noi. E questo brano, Omare e tu, come vi è venuta l'idea, perché l'avete scelto e come, che lavoro ci avete fatto per renderlo vostro?
2: Questo brano è proprio venuto fuori sempre da un'applicazione di cui parlavamo prima, e diciamo che è stato uno, ha avuto molto successo, ha riscontrato molto, ha avuto molto riscontro nell'applicazione, per cui decidemmo di farne un video che abbiamo girato a Maratea, alla Spiaggia Nera, e con la compagnia della ballerina Mariana Scarpitta. E abbiamo girato questo video
3: dove praticamente devi sapere che è successo di tutto quella giornata,
2: sì,
3: tra contrattempi e quant'altro. No, però
2: ogni video
1: quasi come oggi.
2: Ogni video che abbiamo girato ha i suoi momenti un po' così, perché devi sapere che i video che giriamo noi li autoproduciamo, quindi siamo noi che giriamo, facciamo una parte, un'altra, quindi per il momento non abbiamo uno studio che ci supporta, quindi facciamo tutto da noi e di conseguenza ne assorbiamo pure le responsabilità e le conseguenze.
1: Diciamo che chi fa da sé fa per tre, quindi visti i risultati di tutto ciò che fate, alla fine ben venga che continuiate a fare le cose da soli.
2: Ma in questo video è successo di tutto. Per farti capire, è sceso anche un parapendio dal cielo, ce lo siamo visti atterrare sulla spiaggia, cose che neanche ci fossimo messi d'accordo per questa cosa.
3: No, ma poi la cosa più bella che mi è rimasta impressa è che noi avevamo annunciato che alla mezzanotte di quel tale giorno, che non ricordo adesso con precisione quale fosse, avremmo praticamente pubblicato il video. E praticamente la gente, i primi follower, sai, erano lì impazienti a mezzanotte perché conoscevano il brano e non vedevano l'ora di sentire la nostra versione. A mezzanotte ci rendiamo conto che praticamente nell'ultima scena cantata eravamo praticamente circondati da tantissimi moscerini e quindi disse oddio, e adesso abbiamo dovuto mascherare quella scena in qualche modo con effetti e tutto, abbiamo fatto sparire i moscerini e alla fine il video è uscito tipo a mezzanotte e 40.
2: Sì, io avevo perso il portafoglio.
1: Così vabbè, c'era l'attesa, c'era trepidante l'attesa.
2: E quindi... però diciamo che è uscito un bel lavoro nonostante gli imprevisti, e la canzone veramente è un capolavoro di Gragnaniello che ci resterà sempre nel cuore perché ci ha battezzato, dai.
3: Sì, poi
1: io so che poi l'ha apprezzata moltissimo. Raccontatemi com'è avvenuto l'incontro. Gliel'avete mandato, lui che ha detto, come è venuto a conoscenza della vostra canzone?
3: Allora, prima ci ha chiesto una cosa, no? Ha detto come vi siete calati nel brano, in che modo. Come diceva Sandro, è stata praticamente la canzone di cui prima all'inizio dell'intervista parlavamo, che era andata virale. E in un certo senso è come se questo brano ci fosse sempre appartenuto. Pensa che l'emozione forte di quando abbiamo cantato la prima volta, l'avevamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone in loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare che cosa avesse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, è come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire, tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo noi, di registrare in maniera professionale questo brano e farci un video, e lo facemmo. E a sto punto dicemmo, perché non provare a contattare Grandi Aniello? Innanzitutto per chiedergli un permesso, perché per poterlo pubblicare, perché comunque ci avevamo fatto un video e comunque volevamo pubblicarlo sui vari social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere Enzo. E devo dire che Enzo Grandi Aniello, che tra l'altro gli mandiamo un bacione enorme, è stato super disponibile, perché non solo ha ascoltato il brano, non solo ci ha dato il permesso, mi disse: ragazzi, grazie per l'emozione che mi avete trasmesso, il brano è bellissimo, fatene davvero quello che volete. Poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e lì ci siamo abbracciati, ovviamente era proprio nel periodo di Natale. Ti dico che è una persona strepitosa, veramente di un'umiltà disarmante.
1: Guarda, sfondi una porta aperta, perché veramente lo adoro e trovo che sia un artista geniale, un illuminato. Lo dico sempre e lo ribadisco anche questa volta. E la sua semplicità è solamente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi, più sono umili. E lui è un'altra persona molto empatica, che si mette proprio in ascolto dell'universo. Lui lo dice sempre: io sono un tramite. E questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di avere avuto questo talento, ma si mette a servizio del suo talento, ed è una cosa straordinaria, veramente dei grandi. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti. Sì. Insomma, a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre bandierine, siete stati pazzeschi. Proseguiamo col vostro primo inedito.

0: partire e non tornare, capire ed evitare, affrontare e contestare.
1: Never give up, never give up. It's not too late, it's not too late.
0: Non cedere, non perdere, impara a respirare.
2: Cassetti aperti,
0: cassetti aperti,
2: cassetti
0: e non
2: aperti.
0: Contare prima di parlare.
3: Decidi la tua vita e non farti più fregare.

0: E qui c'è stata proprio la prima vera grande svolta, era il 2023, 2 anni e mezzo fa è uscito Cassetti Aperti, un titolo bellissimo. Perché lo avete scelto e cosa ha rappresentato per voi scrivere e cantare, interpretare un vostro brano?
1: Cassetti Aperti nasce proprio perché i famosi sogni nel cassetto, quindi tenere i cassetti aperti vuol dire lasciare che questi sogni possano uscire dai cassetti e realizzarsi in qualche modo. Diciamo che è uno spronare le persone a realizzare i propri sogni e non abbattersi. Il never give up che lanciamo nel brano è proprio mai rinunciare, continuare a perseguire i propri sogni.
2: Sì, perché le cose succedono proprio quando meno te l'aspetti e sicuramente eravamo ispirati proprio dalla nostra storia, noi che credevamo di aver detto addio per sempre alla musica e in realtà nel frattempo erano successe un sacco di cose che mai ci saremmo aspettate, dal nostro incontro a tutto quello che poi saremmo diventati. Quindi tenevamo a lanciare proprio questo messaggio che tu abbia 20, 30, 40, 50 o 60, l'età è un numero, non c'è un'età per sognare, bisogna sognare. Perché sognare sicuramente ci fa sentire un po' più sicuri nella vita, ce la fa vivere in maniera più leggera.
1: Più leggera e più passionale.
2: Più passionale.
1: Perché sennò diventa tutto un po' piatto.
0: Infatti io penso che i sogni siano una parte integrante, una parte bellissima della vita, è come un po' le attese, il sabato del villaggio di Leopardi, no? L'attesa di qualcosa, il sognare qualcosa, ogni progetto, anche ogni invenzione parte sempre da un sogno, se uno sogna e crede nei propri sogni, prima o poi ci arriva. Poi io scomodo sempre Hillman, il codice dell'anima, ognuno di noi ha dentro di sé un daimon, una ghianda che deve diventare quercia e tutti noi dobbiamo trovare qual è quel messaggio che abbiamo dentro di noi che si deve realizzare e io credo che voi l'abbiate trovato e questo vi porterà sicuramente sempre un successo crescente e anche nella capacità poi di affrontare cosa che state già facendo, le vostre insicurezze e aiutare gli altri a superare le proprie insicurezze, perché poi la cosa più bella di un brano è quando vedi la gente che si identifica. Vero Antonio?
2: Sì, assolutamente sì. Infatti l'intento era proprio quello, nel senso una canzone dove chiunque abbia un sogno, un progetto, potesse identificarsi. Quindi questo invito, come dicevamo prima, a sognare, a non arrendersi, soprattutto a non ascoltare quello che dicono gli altri, ma anche un invito a sbagliare, perché a volte, sai, per capire che hai sbagliato, devi sbagliare. E a volte bisogna anche essere un po' più impulsivi, non pensarci troppo su una scelta da fare,
1: cioè soprattutto certo. Gli errori insegnano e segnano
2: e quindi segnano, esatto, e fanno parte del nostro cammino, anche gli errori ci servono per crescere, quindi è un invito anche a sbagliare, nel senso che rischia, meglio rischiare e poi magari pentirsi che pentirsi di non aver rischiato, insomma. Infatti nel videoclip forse questa è una roba che abbiamo detto poche volte o forse non lo abbiamo mai detto, nel videoclip ci vede me e Sandro tipo come in un film d'azione dove praticamente ci facciamo guerra. In realtà abbiamo voluto raccontare esternamente un conflitto interno, nel senso che tutti quanti noi spesso ci siamo ritrovati ad avere un conflitto interno tra lo faccio, non lo faccio, quindi queste due parti che sono completamente in conflitto. Alla fine il video si conclude con il gettare le armi, si chiude in un abbraccio proprio per rappresentare questo conflitto interno che alla fine prende un accordo,
1: no? Un equilibrio, sì.
2: Un equilibrio.
0: Bellissimo. E questo vi ha portato un successo crescente, come dicevamo, perché non solo è entrato nelle top 100 delle canzoni italiane, ma ha guadagnato ben 2 nomination ai Team Music Awards come miglior brano emergente e come artista emergente. Sembra che ogni cosa che voi facciate porti step by step un gradino sempre sopra. Il successo si costruisce piano piano anche superando le proprie paure. Ci sono stati dei momenti di incertezza in cui avete avuto temuto di non farcela?
2: Ma in realtà ci sono tuttora, nel senso
1: ci stanno sempre.
2: Sì, come dicevi tu, ogni cosa che man mano abbiamo fatto ha portato sempre a qualcosa di più. E noi siamo sempre stati dell'idea, siamo sempre un po' quelli che cadono dal cielo, nel senso che cadono dalle nuvole, no? Dicono sempre, ma è possibile che sta cosa stia succedendo davvero? Quindi rimani sempre lì, forse per difesa, forse perché c'è sempre quell'insicurezza. E non ti dico il giorno prima dell'uscita di un nuovo brano inedito, lì arriva una paura che è tremenda, perché poi ti porti una responsabilità, nel senso, se un brano che hai fatto uscire prima ha fatto questo, ti chiedi adesso questo qua, la gente che cosa pensa? Perché è iniziato che lo facciamo per noi stessi, lo facciamo ancora per noi stessi, però poi si crea quella fetta di pubblico che noi adoriamo e mandiamo un bacio a tutti quanti perché sono tantissimi e sono bellissimi, però ti porti un peso. E se poi non piace? Perché un brano, quando tu lo scrivi, lo componi, ci fai le orecchie, nel senso che stai lì, lo ascolti per giorni tra messaggi, registrazioni, ripetere una frase, ma che impatto avrà poi sulle persone quando ascolteranno per la prima volta? Quindi è una bella sensazione, ma allo stesso tempo spaventa tantissimo.
1: È quella sorta di paura stimolo che deve esserci, perché la sicurezza non mi è mai piaciuta, non so, ma forse è controproducente in un certo senso. Se uno è troppo sicuro di sé, dopo alla fine rimane quello che è, non avanza.
0: Sicuramente è così, ed è anche sinonimo di una persona che si mette in discussione, che vuole evolvere, quindi è anche sinonimo di una persona che vuole crescere. Non è fragilità, tutto al contrario, è maturità.

0: E qui proprio la grande svolta, quando siete ritornati un po' a casa, spagnolo, portoghese, ma quando poi ritornate a casa e parlate in napoletano, come in questo brano, gli Unicamente erano con Pettè, un brano che ha vinto ben due festival, sì. La Kermesse Nazionale Sanremo Canta Napoli e il Festival O Sole Napoli, un doppio successo. Sandro, per te com'è stata?
1: È stata un'emozione molto grande, mi ha messo sicuramente alla prova perché non ho proprio l'accento napoletano perfetto, quindi stavo lì a dire oddio cosa sbaglierò, magari questa è troppo aperta, questa cosa, perché molte volte a me mi dicono ma tu sei calabrese. Io no, però sto i confini con la Basilicata, quindi ho questa pecca di stare lì a esaminarmi un poco sulla la pronuncia, però a quanto pare le cose sono andate bene, perché se per due festival forse
0: vuol dire che è andata bene. Quindi hai più difficoltà col napoletano pur essendo campano piuttosto che lo spagnolo e il portoghese?
1: Sì, a volte sì, purtroppo sì, perché lo spagnolo l'ho studiato, riesco persino a distinguere i vari accenti del Sud America, questo proviene da questo è argentino, quello è colombiano, quello è venezuelano, lì so barcamenarmi di più rispetto al napoletano, anche se poi devo dire che sono cresciuto con la musica napoletana grazie alla passione di mio padre per la musica napoletana, e quindi ho avuto sempre l'orecchio allenato alle canzoni classiche napoletane. Per te è stata una bella, per me è stata una bella prova. E sicuramente mi ha dato molta, molta soddisfazione, e l'emozione del palco, sia il palco qui al Teatro Troisi sia lì al Casino di Sanremo, è stata un'emozione veramente
0: indescrivibile. Perché poi siete stati proprio chiamati al Casino di Sanremo.
1: Sì,
2: siamo... successivamente sì.
0: E avete ricevuto lì anche due premi importantissimi, il premio per chi suona la campagna a Sanremo e il premio Franco Battiato.
2: Sì, è stata un'emozione incredibile, perché come dicevamo prima avevamo fatto il Festival del Sole Napoli, avevamo ricevuto questo premio a Sanremo, avevamo vinto, e non ci aspettavamo che poi a febbraio, proprio durante il Festival di Sanremo, venissimo convocati e ci dicono guardate, dovete venire qui a Sanremo perché siete candidati a dei premi. Quindi siamo andati lì, ci siamo riesibiti di nuovo con il brano, che poi posso dire è sfortuna delle sfortune, perché in realtà eravamo a un passo dall'Ariston, dovevamo proprio far parte del Festival di Sanremo come ospiti, dovevamo accordarci con Amadeus, infatti eravamo ospiti di questo gran gala con gli artisti in gara e con Amadeus, ma quell'anno a Sanremo c'è stato l'allarme bomba, quindi poi evacuato tutto, insomma salto questa cosa di Sanremo, però eravamo candidati a questi premi, lì abbiamo vinti, e poi tra l'altro c'era stato proposto di omaggiare Peppino Gagliardi.
0: Infatti ho sbagliato, in realtà i premi non sono due bensì tre, perché c'è proprio anche il premio a sua memoria.
2: Sì, esatto, abbiamo avuto l'onore di ritirare il premio alla memoria di Peppino Gagliardi e ci siamo esibiti con il suo brano Settembre, ed è stata un'emozione incredibile. Sanremo penso che abbia due terzi del nostro cuore.
1: Sì.
0: Che bello, ma com'è nata questa canzone?
1: Com'è nata?
0: Chi ne vuole parlare? Sandro o Antonio? Vai, Antonio.
2: Allora, come tutti i nostri brani non c'è una costruzione specifica, noi siamo così, siamo molto spontanei, decidemmo così di punto in bianco, perché devi sapere che noi siamo molto camaleontici a livello musicale, ci piace sperimentare di stili, in generi, lingue, e perché non proviamo a fare una roba in napoletano? Eravamo seduti, ci eravamo svegliati da poco davanti a un caffè, quindi eravamo a casa al tavolo con sto bel macchinettone di caffè enorme, e abbiamo iniziato a scrivere. In realtà le parole sono uscite tutte come un fiume in piena, quindi è nata veramente in pochissimo tempo, sia testo che melodia. Volevamo anche in questo caso lanciare dei messaggi, che era proprio quello dell'amore, quindi per una volta fare un brano d'amore che potesse essere una dedica che qualcuno può fare alla persona che ama.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Sandro?
1: Ha detto tutto lui. Io sono di poche parole, devo dire che sto facendo un grande sforzo, il chiacchierone del duo è proprio lui, quindi no.
0: Va bene così, Sandro, non ti preoccupare. Proseguiamo allora con il racconto della vostra storia artistica. Ad un certo punto, dopo aver rotto il ghiaccio con tutti questi premi, gli unicamente, ossia Antonio Crescentini e Sandro Bello, prendono coraggio e pensano che sia arrivato il momento di iniziare a lavorare ad un album di inediti. Il primo di questi brani è un pezzo bellissimo che dopo faremo ascoltare, che si chiama Dinta sta vita. Ha una storia molto toccante e, se te la senti, Antonio, vorrei che ce la raccontassi tu stesso, anche per ricordare qui a Diretta Live con noi una persona molto speciale della tua vita, la prima che ha creduto in voi e nella vostra musica.
2: Allora, Dinta sta vita, come tutti gli altri brani, come dicevi pure tu, è nato per caso. E ti diciamo la verità, era un brano nato per il disco, quindi era un brano che sarebbe nato ma morto lì momentaneamente, e sarebbe stato un brano che non sarebbe uscito per lanciare il disco, ecco, era un brano per il disco, punto. Non appena l'avevamo composta, la facemmo ascoltare a mia madre, che è sempre stata la prima ad ascoltare ogni nostro nuovo brano. Le feci un video reaction che poi abbiamo pubblicato, dove praticamente lei scoppia in lacrime mentre ascolta sto brano e fa accenno con la testa, poi si toglie le cuffie e ci fa un discorso. Dice che questo è un brano che doveva uscire, doveva essere fatto ascoltare e che avremmo dovuto presentarlo ovunque potessimo, soprattutto alla nuova edizione di Sanremo Cantanapoli, che avevamo vinto poi l'anno precedente. Ascoltammo il consiglio, quindi iniziamo a lavorare su questo brano, grazie anche all'aiuto di Cristina Casella, che è la nostra arrangiatrice e che le mandiamo un bacione. E lo mandammo al Festival Lo Sole Napoli e il brano venne scelto e andò in finale. Vinse, e oltre a vincere O Sole Napoli, arrivò la notizia che il brano era stato preso al Festival di Napoli, era stato preso anche al Campania Festival ed è tra le 10 canzoni finaliste del Sanremo Cantanapoli. Tra tutte queste belle notizie inizia però per noi un periodo non molto bello, perché Sandro inizia ad avere dei problemi. D'improvviso mia madre finisce in ospedale. Pensavamo che fosse per un semplice controllo, ma in realtà la situazione era molto più grave di quanto pensassimo, e purtroppo il 3 gennaio dell'anno scorso è venuta a mancare, motivo per il quale
0: mi dispiace moltissimo.
2: Grazie. Motivo per il quale siamo poi spariti dalle scene, perché io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare anche altri problemi insieme, e soprattutto tutte queste esperienze ci hanno cambiato, ci hanno segnato, ci hanno cambiato, la mia vita è cambiata, e quindi abbiamo accantonato tutto. Ad un anno dalla scomparsa di mia madre, quindi il 3 gennaio di quest'anno, abbiamo deciso che forse era arrivato il momento giusto per far uscire questo brano, quindi proprio in sua memoria, perché è stata la prima a crederci ed ha fatto bene, perché questo brano poi alla fine, come dicevo, è in finale a Sanremo Cantanapoli, dove ritorneremo a Sanremo in primavera. Ci ha portati qui oggi, quindi ci ha fatto fare un sacco di roba. Sto brano è piaciuto tantissimo, sta avendo dei bei riscontri e siamo contentissimi, e soprattutto noi tutto questo lo stiamo dedicando a lei. E soprattutto questo brano abbiamo fortemente voluto registrarlo da capo, perché è una canzone che parla un po' proprio di questo, degli imprevisti della vita, che quando tutto sembra che sia perduto, che tutto non abbia più un senso, arriva sempre qualcuno o qualcosa che ti spinge a ricredere in quello che stai facendo, che ti dà luce. E quindi ora che avevamo affrontato queste cose, abbiamo ritenuto che fosse giusto registrare da capo la canzone per dare quell'impatto anche ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci.
0: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi io penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
1: Viva,
0: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
1: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
2: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
0: Sarà più un concept album.
2: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
1: Deve essere un po' come una scatola di cioccolatine assortite.
0: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
1: Esatto.
0: La giornata di ognuno è molto
1: non
0: sfaccettata.
1: Non è giusto accontentare
0: quindi
1: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
0: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
2: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album sarà legato a quella parola.
0: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
1: Grazie.
0: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente e si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
1: Grazie a te, Francesca.
2: Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
0: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano, Dinta sta vita.

0: cuore.
1: Diretta Live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
2: E anche oggi la nostra puntata di Diretta Live è giunta al termine. Un saluto da Francesca Silvestre. Vi ricordo che Rai Radio Live Napoli si ascolta sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, su tutte le radio DAB, sul digitale terrestre al canale 708, sulle TV satellitari e su tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound. Auguro a tutti una splendida giornata.
3: Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Kanina mo tayo kuriya krapi. Sa skapula ko mo pagdudurupi. Pedro ki tutuwidi at tutusapi. Sa Spanyara din lo. No, tirupi. Babu ko rin pagkati las pulinti. Ogni timpa diceva grunda sangue, non può di più tenere la fonte che ancora ci è taro troppo fango.

un tane tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nufolo di fumo, uccelli maio rosso, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spromonte. E generoso, uomo la sua gente, e omertà, tene in bascia la fronte dell'Appennino, uccio forte giganti.

ogni giorno cambio un fiore e la punti in petto a te. Stamattina sul tuo cuore ci hai mettuto una panzera, ma perché ce l'hai mettuta? Se non sbaglio l'ho capito, mi vuoi dire oh bella fata che tu pensi sempre a me? Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza.

questo fiore veluttato, tanto caro io lo terrò, quando si sarà mosciato io me lo conserverò. C'ha tre petali tesoro ed ognuno c'ha un pensiero, sono petali a colori, uno giallo e due marron. Ah ah ah ah, che bella panza che tieni, che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto.

Tu sei come una farfalla che svolazza intorno a me, poi ti appoggi sulla spalla con in petto la panza. Io divento un mamalucco, poi ti bacio sulla bocca e diventa un tricche tracche questo bacio che ti do. Ah, che bella panza che tieni.

che bella panza che hai, me la dai, me la dai, me la dai la tua panza. Io ne tengo un'altra in petto e le unisco a tutte e due, panze tua, panze mia, il ricordo del nostro amor.

0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono sogni che nascono davanti a uno schermo, ma che diventano realtà solo quando qualcuno decide di credere nel talento degli altri. Ci sono luoghi dove la passione incontra la preparazione, dove un'idea prende forma, una voce trova spazio e un giovane artista scopre che il proprio futuro può davvero cominciare da lì. Oggi entriamo in quel mondo fatto di creatività, studio, coraggio e opportunità. Un mondo in cui il cinema non è soltanto spettacolo, ma crescita, formazione e possibilità. Perché dietro ogni attore, ogni regista, ogni professionista c'è dello spettacolo. C'è sempre qualcuno che ha saputo accendere una scintilla e trasformarla in un percorso. Oggi vi porto in questa visione e, soprattutto, amore per il talento. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati a Napoli Senza Confini, il mio programma radiofonico dedicato a tutti i napoletani del mondo e a tutti coloro che portano Napoli con sé ovunque vadano. Sono sempre io, Fabiola Cimminella, e oggi vi porto nel mondo che anch'io amo tantissimo, sono appassionata, lo adoro, è del cinema, è dell'accademia, la formazione, tutto ciò che lega, ecco, un singolo attore, un talento a proseguire, soprattutto formarsi, perché è la cosa più importante. E quindi oggi vi ho portato angeli, davvero, posso dirlo, tutto al femminile la puntata perché sono donne, Roberta Inarta e Laura Inarta. Ciao, benvenute a Rai Radio Lab Napoli e ai microfoni di Napoli Senza Confini.
3: Ciao a tutti e grazie a te per essere qui oggi, è un'emozione fortissima. Ciao,
2: guarda,
3: Fabiola.
2: Mi sono emozionata, ragazze. Grazie, perché per vi l'invito. Conosco, so insomma la passione che vi lega, il quello che fate ogni giorno, soprattutto per i vostri ragazzi e per la vostra scuola, perché voi avete un'accademia molto importante qui sul territorio campano, l'Accademia del Cinema di Napoli. E lo dico perché Laura lo ripete sempre, Roberta è l'ideatrice, la fondatrice, sorella maggiore, mentre Laura poi ha seguito questa sua passione.
3: Sì, sì, infatti siamo una squadra fortissima, lo dico sempre, mi è venuta sicuramente l'intuizione, ma la scuola funziona ed è ancora qui oggi dopo quasi 18 anni proprio perché siamo una bella energia, una grande squadra tra docenti, me e Laura che ci coordiniamo, e come ti dicevo anche prima è un divertimento oltre che una passione, e come hai spiegato tu cresciamo un po' dei talenti, e quindi è emozionante anche quello che hai detto perché è proprio quello che facciamo, mi hai fatto quasi commuovere.
2: Ma poi ti posso dire, guarda, uno non se ne rende mai conto, no? Perché fa, lavora, va avanti, si sveglia, corre. Poi quando ha un attimo, ecco, di riflessione, tipo stare qui ai microfoni e parlarne, oppure quel piccolo periodo di vacanza che è sempre, che ogni anno, che ogni anno si cresce, e se sono sempre, insomma, meno i giorni di vacanza e di relax, perché poi in un certo senso il lavoro è quello che nobilita l'uomo, è quello che ti fa stare bene, poi soprattutto se riesci a fare quello che ami.
4: Che determina anche come persona.
2: Allora ragazze, vi faccio conoscere meglio ai nostri ascoltatori di Rai Radio Live Napoli e leggiamo qualcosa insieme di voi, così abbiamo modo anche di discutere quello che avete creato e quello che avete fatto, perché non è poco.
4: Ok, grazie.
2: Laura e Roberta Inarta sono due sorelle che hanno scelto di trasformare una passione per il cinema e per la formazione in una vera e propria missione. Da anni rappresentano un punto di riferimento per chi sogna di lavorare nel mondo dello spettacolo, della televisione, della produzione audiovisiva. E poi avete anche degli aneddoti bellissimi con registi, attori pazzeschi che poi li raccontate. Il loro nome è legato, appunto, come vi dicevo, alla Scuola di Cinema di Napoli, una realtà nata con l'obiettivo di offrire ai giovani una formazione concreta, professionale e soprattutto collegata direttamente al mondo del lavoro, che non è sempre semplice, no?
4: Assolutamente.
2: Ecco, che è importantissimo, e poi ne parliamo. Alla guida di questo progetto, come abbiamo detto, c'è Roberta Inarta, direttrice della scuola, e insomma negli anni avete costruito una rete di collaborazioni anche con produzioni, professionisti e istituzioni. Accanto a lei c'è Laura, la sorella minore Inarta, che segue l'organizzazione, il coordinamento e lo sviluppo di numerosi studenti, professionisti e grandi protagonisti del cinema italiano.
5: Insomma, ragazzi, avete fatto un lavoro straordinario che ad oggi, comunque dopo 16 anni, penso un po' di soddisfazioni ve le siete portate a casa, no?
3: Assolutamente. Abbastanza. Sì.
5: Vai, chi mi racconta qualcosa di vero in quello che poi ho letto?
3: Assolutamente. Allora, devo dire che noi non ce ne accorgiamo neanche, perché come hai detto tu un po' è frenetico, però effettivamente poi se ti metti lì a riflettere, da noi sono usciti tanti talenti come Salvatore Esposito, che ha fatto Jenny Savastano, Luca Lubrano, Mario Solepoglio, che sono dei nomi che un po' tutti conosciamo, ma anche dietro la macchina da presa, perché comunque abbiamo formato make-up artist che adesso sono diventati caporeparti,
6: registi,
3: esatto,
6: attori.
3: E quindi proprio questa rete che abbiamo formato anche a livello di produzione sono ritornati come caporeparti, come registi, e quindi è continuata questa, diciamo, collaborazione, per cui, come hai detto tu anche nella presentazione, i ragazzi studiano ma anche poi hanno delle opportunità di lavoro. Ovviamente quello che diciamo sempre, da noi si vengono a formare, poi se c'è la possibilità noi siamo sempre più felici.
5: E io vi chiedo invece, proprio a proposito di questa vostra missione, quando avete capito che il vostro sogno non era solo fare cinema ma creare un luogo di incontro per aiutare a realizzare invece i sogni degli altri, no?
3: Certo.
5: Vai, Robby.
6: No, Roberta.
5: Laura, no, perdonami.
6: Quando abbiamo capito, diciamo che la Campania, Napoli, è piena di talenti, solo che alcuni non le considerano, non lo sanno. E fondare la scuola, sicuramente l'obiettivo è quello di formare sotto il profilo artistico attoriale o diverso come filmmaker, make-up artist, perché noi, oltre a quello che facciamo davanti alla telecamera, insegniamo
5: anche,
6: ad
5: esempio, non lo sapevo,
6: dietro
5: questo,
6: la telecamera. Esatto, sì, perché come ha detto Roberta, cerchiamo di far conoscere tutte le maestranze di questo mondo che nessuno ha la minima idea di quello che c'è dietro. Ma come anche ogni settore, come la radio, qualsiasi lavoro. E la scuola permette di far vedere il talento che hanno, indipendentemente da quello che poi vogliono fare da grandi, perché comunque questo è quello che noi puntiamo. Sicuramente cerchiamo, auguriamo che faranno qualcosa nel settore cinematografico, però questo non è detto. L'importante è che loro escono e abbiano più conoscenza di se stessi per portare poi avanti quello che vogliono nella vita.
5: Infatti voi fate un lavoro straordinario, anche perché l'attore è davvero
6: difficile,
5: complesso, problematico, insicuro. Sicuro di base, no? Che poi, avendo voi come punti di riferimento i vostri docenti dell'Accademia, che comunque avete una bella squadra, ecco, un lavoro straordinario, perché riuscite poi a trovare e far ritrovare ai giovani quel senso di poter essere anche
6: con la voglia,
5: sì, anche giusti per quel mondo, perché è difficile lavorare con i ragazzi, perché voi avete dei bambini
6: fino ad adolescenti,
5: ma anche adulti.
6: Sì, diciamo che sono tre mondi completamente diversi, soprattutto affrontando anche le varie epoche. Abbiamo visto che
3: ogni anno cambia linguaggio,
6: generazioni, cambia linguaggio.
3: Io sono vecchietta, quindi vedo comunque la differenza da quando, diciamo, è nata la scuola ad oggi.
5: E quanti anni avevate? Eravate giovanissime.
3: Allora, noi abbiamo un po' di anni di differenza,
5: non si vede, complimenti.
3: Sì, io, diciamo, la scuola è nata nel 2007 all'epoca, e lei poi è risubentrata dopo la sua laurea.
6: Io ho, diciamo, lei seguito le sue ombre. Io sono sempre stata nell'angolino ad ascoltare, a guardare, senza dire mai niente. Poi piano piano ho assorbito e adesso so praticamente tutto.
5: Bene, bene. Sì, sì,

0: organizzatrice di eventi. Poi accompagnai un giorno una mia amica a fare un provino a Roma e mi portò in questa scuola di cinema di Roma e dissi: ah, che bella, esiste una scuola di cinema a Roma.
1: Perché noi magari giù, esatto, prima era un po' diverso,
0: sì,
1: eh?
0: Non era proprio questa mentalità. Proprio infatti all'inizio, quando io sono entrata in questa scuola, il mio direttore stava licenziando la sua assistente e io ero andata là invece per cercare il lavoro, c'erano tutti i curriculum.
1: No, fantastico,
0: esistevano i curriculum cartacei.
1: Io sono degli anni 90 e qualcosa cartaceo l'ho portato, ai miei 20 anni, ti devo dire la verità.
0: Esatto, io infatti ero fresca laureata, che era il 2007, sono così tanto vecchio. Però diciamo che lì io sono subentrata subito a questa poveretta che era andata via.
1: Quindi hai preso tu il posto di lavoro?
0: Praticamente sì, perché facendo io organizzatrice di eventi, all'università organizzavo questo festival che si chiamava Lavoro in Corto da Grande Sarò Film.
1: Che bello!
0: E quindi il mio direttore all'epoca lesse tutto il curriculum e vide questa cosa dell'organizzazione di questo evento. E disse: allora sì, facciamo così, facciamo la prova di un mese. Vieni qua 3 volte a settimana e iniziai a andare. Ovviamente i primi impatti erano quelli della segretaria, eccetera, eccetera, eccetera, e vedevo che tutta la gente veniva da Napoli. La maggior parte degli studenti erano i docenti erano napoletani. Scusate,
1: ma perché? Perché
2: non apriamo a Napoli?
1: Che lungimiranza, guarda, sei stata bravissima.
0: Eh sì, e coraggiosa, quindi sempre. Io l'ho coraggiosa. Sì, al mio direttore all'epoca, e lui subito, siccome io poi a Napoli avevo un sacco di contatti, perché facendo la rappresentante all'università, infatti la prima inaugurazione venne un sacco di gente. E da là non è.
1: Che brava, un applausone, bravi, viva le donne, viva la forza, viva il coraggio. Guarda, non la sapevo questa storia, infatti mi sono permessa di approfondire e chiedere, sì, che ero molto curiosa. Allora, noi ci fermiamo un attimino e poi torniamo qui con le super sorelle in Arta a Napoli Senza Confini e vi lascio ascoltare intanto Carosone e ci abbiamo pure una pastiglia come lui. E poi torniamo qui tra poco.

0: Piglia da una pastiglia, zanzanza, arte, musica, note, carosone straordinario. Sono qui in compagnia ai microfoni di Rai Radio Lab Napoli con Roberta e Laura in arte. Allora, il nostro viaggio continua e adesso però ci tuffiamo un po' nel vostro passato e vi chiedo: che bambina eravate e che ambiente avevate intorno?
1: Bam! Ah. Lei tu, ok, capire, è tutta figa
2: quello
1: perché
2: che facciamo praticamente tutti i giorni con i nostri ragazzi.
0: Allora, infatti, visto che voi siete bravi ormai, ecco, ad accompagnare, a seguire i sogni, cercate di ritrovare quelle bambine che eravate e quel sogno che portavate, che ha fatto sì poi che diventasse realtà oggi con la vostra realtà.
3: Allora, io inizio sempre io. Allora, io ero una bambina timidissima. Cioè, pure a scuola proprio mi facevo rossa alla prima parola che dovevo dire. Quindi il mio sogno era proprio quello di vincere questa timidezza e in qualche modo fare un lavoro che mi portasse poi alla sicurezza in me stessa e farla avere anche agli altri. E diciamo, un po' ci sono dentro
0: ti
3: quella
0: comprendo.
3: Scuola.
0: Anche sì. Io avevo vergogna anche di alzare la mano.
3: Sì,
0: eh.
3: Sì, pure io.
0: Cioè, poi ho detto, devo fare un lavoro di autostima. Poi ci siamo riuscite da sole, poi
3: certo.
0: Non lo so. A sì, vari metodi,
3: tante difficoltà anche a scuola, così, e quindi sono state tante piccole cose che però mi hanno formata e mi hanno fatto crescere. Sì, questa è la bambina che ero, diciamo.
0: E portava già dentro il sogno del cinema, dello spettacolo, è nato poi dopo?
3: Questo è nato dopo, perché probabilmente non lo conoscevo neanche, non sapevo proprio l'esistenza, lo vedevo proprio una cosa lontana. È quello che poi cerco di fare anche con la scuola, di far vedere che comunque il cinema, soprattutto oggi, è alla portata un po' di tutti, proprio perché se puoi immaginare qualche cosa puoi farlo, un po' citando Disney, è assolutamente fattibile. Anche con, quando vado a fare lezioni nelle scuole con la scrittura, i ragazzi già, i bambini soprattutto sognano, quindi già stanno a metà dell'opera ed è fantastico.
0: Bello, bellissimo. Laura invece?
2: Allora,
0: tu?
2: Ci sto un po' pensando. Allora, sicuramente la timidezza è il primo passo che tutti hanno quando sono piccoli, questo non lo metto in dubbio, però a differenza di Roberta, che già conoscevo questo mondo grazie a lei, perché comunque anche mio fratello sono cresciuta con loro, anche per la differenza di età, comunque,
0: che non si sa qual è, come la dite?
2: Sottolineiamo, piano piano poi facciamo piccoli spoiler. No, io credo di essere anche abbastanza, ero abbastanza ambiziosa, cioè una cosa che la volevo, Roberta può anche confermare.
3: Sì, è vero.
2: Sì, io notavo questa anche differenza anche con i miei coetanei, devo essere sincera, perché vedendo anche mia sorella molto ambiziosa, mia madre, comunque il contesto in cui abitavo e vivo ancora, mi differenziava. E quindi la bambina che ero sicuramente ha realizzato quello che oggi faccio, quindi ha realizzato i suoi sogni.
0: Bello, bello, però tu comunque a differenza di... No, a differenza, perché lei magari l'ha dovuto scoprire, l'ha
2: lei
0: portato
2: ha dovuto
0: in
2: scoprire,
0: casa.
2: Io ho dovuto studiare, capire un po', perché io sono anche fatta un po' così, cioè una cosa se la devo fare, devo prima studiare il contesto, devo prima valutarlo.
0: Capire se ti sta bene.
2: Se ti sta bene, no. No, non vado.
3: Anche invece... migliorarla, perché lei ha portato poi una sorta di innovazione.
2: Sì, io sono laureata in questo settore.
0: Lei, ecco, il per momento esempio... chiave, no? Il punto, esatto, chiave, sì. Qual è stato nel tuo ingresso e nel capire che sarebbe stata poi quella la tua strada? Oltre a essere accanto a
2: me è stato un colpo
0: sorella.
2: Di fulmine, non c'è niente da fare. Io mi ricordo quando andavo sui primi set... io ero innamorata del set, io non, cioè, mi respiravo.
0: Volevi restare lì?
2: Sì, non me ne andavo, io mettevo sempre vicino al regista e aiutavo anche, mi facevo per segretaria di edizione.
0: Poi lei già sapeva tutti i ruoli, perché avendo capito
2: tutto, sì. Io aiutavo, mi mettevo, andavo vicino al computer, posso aiutare, posso fare, quindi per me è stato un colpo di fiume, ho detto questo deve essere nella mia vita, cioè questo devo fare.
0: Ecco, insomma, dopo aver capito questo, all'inizio è sempre più un sogno o più fatica. Qual è stato il primo ostacolo vero che avete incontrato poi dopo aver capito che
3: sempre nell'ambito
0: andava fatto? Sì.
2: Vabbè, Roberta prima credo che è stato il fatto proprio di un periodo, un contesto dove la mentalità non ha la minima idea.
0: Hai dovuto combattere, cioè un po' combattere con la inculcare.
2: quel concetto di immaginario collettivo della gente, sì, che non aveva ancora idea di quanto comunque era importante la formazione sotto il profilo cinematografico, teatrale, quello, il concetto proprio di recitazione.
3: No, diciamo, la formazione non veniva presa in considerazione.
0: Cioè, volevano fare tutti gli attori.
3: Volevano fare gli attori, però soprattutto quando aveva a che fare con i genitori. Sì, ma l'attore però è un hobby.
0: Okay,
3: che sì, poi deve studiare, deve lavorare, eccetera, eccetera. Quindi invece adesso, la differenza di cui ti parlavo prima, quello è stato l'ostacolo più grande, perché entrare nella forma mentis delle persone, diciamo, di investire anche dei soldi, perché comunque essendo anche privati, tra virgolette, i ragazzi comunque devono fare anche un investimento anche di tempo.
0: Esatto.
3: Allora, diciamo, il genitore dice, ma perché deve togliere questo tempo allo studio, se magari deve fare l'avvocato o il dottore, perché l'attore non è un mestiere, è un hobby. Quindi, diciamo, questo è stato l'ostacolo più grande, entrare in immaginario collettivo. Poi effettivamente le produzioni che sono venute successivamente hanno fatto un po' esplodere questa cosa, e pensare anche, come diceva pure prima Laura, che non c'è solo l'attore, ma ci sono tante maestranze che formano, e quindi è proprio un vero mestiere, e come tutti i mestieri bisogna studiare.
0: Assolutamente. Sì. Quando parli di quando sono venute le produzioni, nel senso che si sono affidate a voi per fare dei casting?
3: No, diciamo che ci sono diversi passaggi su questo.
0: Sì.
3: No, assolutamente sì. Diciamo che quando hanno iniziato a girare più cose a Napoli, la gente vedeva anche l'evoluzione della città, con i camion, con gli attori, con le storie girate e ambientate a Napoli, e allora là hanno iniziato a capire che magari poteva essere un investimento fatto bene. E poi sicuramente anche noi, grazie a tutta la rete fatta in questi anni, quando ci sono delle produzioni imminenti ci chiamano, sia per la ricerca di ruoli, ma anche spesso noi mandiamo i ragazzi a fare i tirocini sui set.
0: Bellissimo, ecco quella parte che appunto dicevo all'inizio, che oltre con la formazione e alla direzione che potete dare ai vostri ragazzi, ai giovani, ai bambini, anche ai più grandini, è proprio quella dell'inserimento sul lavoro, no? Che è una fondamentale,
3: sì,
0: no? Fondamentalmente è davvero importante. Se oggi vi guardate indietro e guardate quella ragazza che è partita, vi riconoscete oggi nelle donne che siete diventate?
3: Vabbè, un po', diciamo, c'è sempre quell'umiltà e anche quell'emozione che comunque distingueva da piccola, perché ho sempre avuto quella predisposizione anche nell'aiutare gli altri, che a volte un po' questa cosa mi ha anche penalizzata.
2: Lei è il poliziotto buono, io il poliziotto.
0: Meno male, però cattivo. Almeno vi compensate.
3: Sì, assolutamente. Sì. Necessario, a volte proprio per alcune
0: dico
3: cose.
0: Aiutami.
3: Laura, vai tu. So che io magari.
0: Vedi,
3: buona.
0: Almeno avete questo
3: sì, è fondamentale.
0: Sì, vi distinguete per questo, perché vi compensate. Quindi se ci sono casini, cose da risolvere o cose normali, vai
3: io.
0: E quindi se l'antipa...
3: c'è una cosa tipo diplomatica, vado io.
0: Ok.
3: Se c'è una cosa proprio che io basta, va là.
0: Va là. Quindi sei la cattiva della
2: severa. No, dai, vabbè, però comunque sì, nel senso, troppa bontà. Non dico che fa male, perché credo che la gentilezza è vince ogni cosa, però troppo morbida sotto vari punti di vista, credo in qualsiasi ambito non va bene.
0: Poi voi avete esperienza, negli anni accumulate anche, ecco, rapporti più importanti, meno importanti,
2: esatto,
0: con i genitori,
2: dipende,
0: con i ragazzi, con le produzioni, e vi strutturano sicuramente sempre di più. Quindi sì, quando c'è da cacciare la famosa cazzimma, l'amma cacciata. Allora,
2: esatto,
0: noi ci ascoltiamo.
2: È proprio il fatto della bambina. Esatto, cioè,
0: che poi con il tempo ha imparato.
2: Allora,
0: ascoltiamoci Chiamma di Salda Vinci e torniamo qui tra pochissimo.

0: chiamami di Salda Vinci e qua insomma tra poco non so cosa succede. Meno male che non ci vedono e non ci ascoltano quando abbiamo i microfoni spenti. Allora ragazzi, ci tuffiamo in Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, e vi chiedo un proverbio napoletano che vi appartiene. Guarda, io lo sapevo che lo devo dire sempre, le devo preparare. Invece noi a noi piacciono le cose improvvisate.
1: Allora, che ci rappresenta?
0: Sì, che vi ha cresciuto, che in un certo senso vi lega da piccolini, non so, vi hanno insegnato i vostri nonni, i vostri genitori, fatte le leggende, cioè quelle cose che si dicono. Sì. O che voi dite ai vostri.
2: Ma non mi viene,
0: ai vostri allievi.
1: Oddio, veramente.
2: Proverbio
0: difficilissimo,
1: perché i proverbi napoletani poi sono belli precisi.
0: Se sbagli,
1: se sbagli qualcosa perde il significato.
0: Vabbè, vi do tempo di pensare.
1: Dai, grazie.
0: Parto da te. Grazie. Dimmi una tradizione, Laura, così tu pensi al proverbio. Che è napoletana, che a casa tua non è mai mancata.
1: Una tradizione?
0: Senti, noi non siamo napoletane.
2: Siamo super napoletane, però così su due piedi, perché le facciamo sempre. Allora, sai, uno non ci riflette.
0: Esatto, perché viviamo nella nostra tradizione. Quindi anche riunirsi a tavola, nel weekend stare con i parenti.
2: Il weekend sempre. Ma rispondo io a posto di Laura. Poi
1: sì, incontro con, sempre con la famiglia. È una tradizione, questo sì, assolutamente.
0: E invece un piatto napoletano che per voi sa di radici? In assoluto.
3: Il ragù.
0: O la pizza.
1: No, oddio. Allora, la
0: perché
1: pizza
0: l'altro abbiamo fatto l'incontro in accademia. Ragazze, una pizza.
1: Pizza è, non dico che è scontato, ma credo che a tutti piace. Però proprio che marca abbia pure.
2: Vabbè, io è sabato la pizza e la domenica il ragù.
0: Queste. E invece c'è.
1: Cioè, parlare provola.
0: Devo non dire.
1: Ma ci sono anche i secondi, la parmigiana di melanzane, vogliamo.
0: Mozzarella.
1: Mozzarella. Ragazzi, mi sta avendo fame. Comunque, no, piatto con il ragù, dai, va bene.
0: Anche io.
1: Con le polpette.
0: Invece andiamo, togliamo la tavola da mezzo. Ok. Andiamo sull'immaginazione. E vi chiedo se avete un suono, un rumore, una voce di Napoli che sentite parte delle vostre radici.
2: Allora, io sicuramente il mare.
1: Madonna, anticipo. E allora, so anche il luogo io.
2: Esatto, perché diciamo è sempre stata una parte di me, di noi, penso che sia la stessa cosa. E il rumore del mare che è l'unica cosa che mi fa rilassare, mi fa concentrare, e quando c'ho qualcosa che non va devo andare là. Proprio perché
1: è terapeutico.
2: Soprattutto noi. Io per esempio quando lei ancora non c'era, perché lo diciamo,
1: e
2: noi
1: abbiamo spoiler.
2: 17 anni di differenza.
0: Ma siete matte, io pensavo 10, ma no, 17.
2: Infatti a volte ci prendiamo mamma e figlia, però vabbè,
1: una volta.
0: Però
1: a volte
0: non più, ma penso adesso non più.
1: No.
0: Bene,
2: però io nei primi anni della mia vita ho vissuto a Ercolano sul mare. E quindi proprio il mio primo istinto, il mare.
0: Tuo primo amore?
1: Io Mare Chiaro tutta la vita a Napoli. È proprio un posto che mi rilassa.
0: E riuscite oggi ad andare, ecco, con tutti. Sì. Ma vi ritagliate.
1: La bellezza anche del nostro mondo cinematografico, che ci fa scoprire dei luoghi dove la gente non può accedere. E uno dei posti è stare a questi luoghi come vicino a Mare Chiaro. Io sono stata in una conca privata.
0: Questo per girare qualcosa. Però, ovviamente uno con
1: la sono portata il costume, devo dire la verità. Ho fatto
0: mentre loro facevano i radici.
1: Esatto. Ho fatto un tuffetto, devo dire la verità. Questi sono i piccoli segreti del mestiere.
0: Vabbè, ragazzi,
1: dobbiamo
0: unire l'utile al dilettevole. Perché c'è tempo.
2: Ma noi ci dobbiamo divertire.
1: Ma quello è bellissimo. È un mondo magico.
2: Beh, quando uno ama il suo lavoro, effettivamente, come si dice, non lavora neanche un giorno. Quindi cerchiamo sempre di prendere il bello e di far respirare anche agli altri questa energia. Infatti a volte quando dicono, ma che bello quando si viene qua, che energia, proprio perché noi ci stiamo bene.
1: E infatti un altro odore è il set per me.
0: Bello, vero?
1: È proprio un odore, si attiva automaticamente una magia.
0: E quindi voi avete vissuto anche il set?
1: Sì.
0: Soprattutto per i vostri attori, ecco, che poi sono arrivati a come Rapolio, come Salvatore sì. Esposito, insomma l'avete seguiti poi dopo, perché non è da tutti, nel senso no, allora, uno forma e poi dopo
1: sì,
0: strade un po', però voi ci tenete tanto anche ad accompagnare e seguire fino al set,
1: seguiamo sempre.
2: Assolutamente sì. Salvatore mi ricordo che il primo suo set era emozionatissimo, giravano vicino a noi, quindi finiva di girare delle scene e lui veniva a trovare e mi raccontava quello che faceva. Adesso non viene più qualche messaggino ogni tanto, però Maria Sole invece pure ci viene sempre a trovare sempre. Quando sta a
0: Napoli.
2: Che
0: bella lei, straordinaria.
2: Sì. Diciamo che i nostri ragazzi, devo dire la verità, Laura,
1: ma li cresciamo i ragazzi,
2: è proprio
1: ma anche Luca Lobrano,
2: esatto,
1: emozione. No, ma li cresciamo i ragazzi, loro
2: e quando
1: entrano,
2: possiamo
1: sì, passiamo anche se sono noi che andiamo a trovarli, perché poi ci rendiamo conto che loro comunque sono impegnati, ma una volta che poi entrano nel set, quando devono fare gli orari di convocazione, è difficile, questo non lo possiamo sottovalutare, però se non riescono, siamo anche se sono andati a trovare, oppure loro
0: che bello però è un
1: rapporto a farci visita, a sorpresa sì,
0: che
1: sì.
0: Si instaura bene. Poi voi insomma siete sempre anche attive, ci siamo viste al Comic Con sì. A Napoli avevate comunque l'unica scuola, poi tra
1: sì,
0: l'altro
1: la
0: l'unica
1: scuola.
0: Accademia era la vostra, lì dove avete tenuto masterclass, incontri
1: sì, e sì quest'anno è stato bellissimo,
0: siete una forza della natura no veramente.
2: Perché cerchiamo sempre di fare qualcosa anche di nuovo, perché il Comic Con per esempio non c'era mai stata una cosa dedicata ai cosplay e la recitazione, quando poi effettivamente i cosplay in quel momento
1: sono attori
0: esatto,
1: anzi bravissimi, perché fanno tutto da solo, fanno tutto un procedimento, uno studio del personaggio pur di farlo alla perfezione,
2: e ci riescono
1: dal costume, dal trucco, quello c'è. Ci sono tutti i passaggi che noi insegniamo ai nostri ragazzi, che effettivamente già lo fanno i ragazzi che interpretano il loro cosplay.
0: Quindi avete
1: lo studio del personaggio, anche come deve essere il loro tone della voce.
0: La voce
2: la postura
1: ma tutte le battute a memoria.
0: Ma... E cosa avete fatto voi in quelle giornate? Le vogliamo raccontare qualcosa di simpatico?
1: Sono stati 4 giorni, ogni giorno dedicato a un tema diverso, sempre però sulla recitazione, e poi ci sono state anche masterclass dedicate al make-up cinematografico e trucchi sugli effetti speciali, che è importantissimo,
0: belli,
1: per
0: tutti,
1: sì, sangue, sì, cicatrici.
2: Ma ci sono state quelle più affollate pure rispetto
0: perché non ce ne sono make-up artist, vogliono fare tutte le influencer, invece ci vogliono truccare tutte le
1: sì,
0: da
1: sì,
0: set.
1: Abbiamo ammazzato
0: invece
1: un po'
0: quanto
1: di
0: è importante, vedi, le maestranze di questo genere, che forse ne sono poche, anche coprire semplici tatuaggi mi è capitato,
1: oppure abbiamo
0: cioè, insetti fatto, importanti,
1: abbiamo fatto sia copertura di tatuaggi ma anche applicazione di tatuaggi, perché comunque sul set richiedono
0: può succedere, no? Che...
1: Ah, come no? Per esempio, se devi interpretare dei personaggi tipo Mare Fuori, vogliamo interpretare
0: Suburra, che ne so, anche
1: Alessandro
0: Comurra, aveva...
1: che sono tutte persone tatuate e loro devono applicare delle tecniche di tatuaggio. Per esempio, la nostra docente dicono, ma se tu applichi un tatuaggio non si deve vedere l'inchiostro nero, perché sennò si capisce che è fresco. Invece no, tu devi applicare dei prodotti, perché un tatuaggio consumato non è nero,
0: non è lucido.
1: Quindi tutte queste tecniche sono belle da scoprire, infatti poi si vede effettivamente il risultato,
2: noi abbiamo fatto con Rosa Falco, poi c'è stata Annalisa Ciarabella che ha fatto lo studio del costume, infatti ha portato il cappello, ha detto questo cappello
1: di One Piece,
2: senza dire niente ovviamente, sapete tutti che se faccio vedere questo voi andate direttamente al personaggio, anche l'importanza del costume, tu dici,
1: per esempio
2: anche
1: un mantello
2: di pelle
1: mantello lungo lucido, cosa ti ricorda?
2: Matrix.
1: Quindi comunque l'importanza anche del costume, perché noi quando chiediamo ai nostri ragazzi, quando fanno i safe tape che sarebbero dei piccoli provini, prima di mandare al regista ho detto, come ti immagini, perché stai facendo la tua proposta, secondo te il personaggio, perché nero su bianco non esiste, oltre alla recitazione
0: ti arriva una scena X,
1: una scena
0: spiega
1: X
0: due.
1: Ti spiega 4 righe, tu devi capire come è fatto questo personaggio, che tu devi dar vita, quindi oltre all'imparare il tipo di emozione, come è vestito questo personaggio, come è truccato, come ce l'hai i capelli, secondo te ha la cravatta senza cravatta, oppure c'è la camicia senza giacca, oppure anche in una benzinaia, cioè, ti devi immaginare, per esempio ricchini giganti a cerchio, quindi si attiva anche.
0: È bellissimo,
1: è importante.
2: Infatti al comico abbiamo cercato di portare sempre con tutti i nostri docenti, perché poi sono venuti quasi tutti, Davide Scafa.
0: Ciao Davide!
2: Ciao Davide. Riva, Roberta Geremicca, Francesca Bergamo. E quindi li abbiamo fatto assaggiare ragazzi del comico un po' quello che noi facciamo tutti i giorni a scuola, perché effettivamente, come diceva Laura, nel corso di recitazione tu impari le tecniche, la gestione delle emozioni, la respirazione, la dizione, eccetera eccetera, però poi l'obiettivo è quello poi di andare davanti alla macchina da presa
0: e fare tutto insieme. E infatti quella è la difficoltà. Ci fermiamo ancora un attimo e vi regalo, ragazzi, Walter Ricci con Una Samba e Caffè, tanto ritmo, tanti colori, e torniamo qui a Napoli senza confini.

0: Eccoci tornate, siamo qui tutte e tre schierate e pronte, allacciatevi le cinture con Roberta e Laura in Arta per il momento vero o falso. Allora ragazze, facciamo così, ve ne chiedo, parto da Robby, ti chiedo: il talento si può affinare ma non si può insegnare, vero o falso?
1: Vero.
0: Vi è capitato di riconoscere una futura promessa del cinema già dal provino? Dal primo provino.
1: Vero.
0: La determinazione conta più della fortuna nel mondo dello spettacolo.
1: Vero.
0: Diciamo che devono viaggiare un po'
1: parallelamente.
0: Però
1: la determinazione è fondamentale. Perché puoi avere anche talento e mancare di determinazione, quel talento va sprecato.
0: Assolutamente. E Laura, Napoli oggi è una delle città più importanti per il cinema e per le serie TV.
2: Assolutamente vero.
0: Avete mai consigliato a qualcuno di cambiare strada perché il cinema non era il suo mondo?
1: Gliel'abbiamo fatto capire.
2: Esatto, ne faremo il concetto di
0: questa per esempio la parte.
2: No. Però io credo che una selezione naturale, lo capiscono stesso loro.
1: Piano piano, sì.
0: Piano piano poi ci arrivano.
1: Sì.
0: No? E quindi vi evitano questo lavoraccio.
1: Questo mestiere è bello perché poi possono fare tante cose. Mm. Nel senso, non è detto che poi devi fare l'attore, ma puoi essere anche un ottimo imprenditore e parlare bene in pubblico. Oppure vuoi fare la presentazione, vuoi fare radio. Vuoi fare altre cose che non ti mettono davanti alla macchina da presa. Cioè, quando uno viene a scuola capisce anche che cosa vuole fare e come si fa, e magari non è portato per la cosa.
0: Esatto.
1: Quindi noi gli indirizziamo su altre strade, ma molto delicatamente.
0: È vero, è vero. Invece, vi è mai emozionato? Cioè, vi emoziona ancora quando un vostro allievo ottiene un ruolo importante?
2: Le lacrime.
0: Sempre, cioè sempre, come la prima volta.
2: Quando arriva la notizia.
1: Urla e pianti.
2: Urla e pianti, abbracci, di tutto.
0: Invece avete sentito più volte la frase: mia madre dice che sono portato per fare l'attore.
2: Mm,
0: tematica, sì. Genitori.
2: Tocchiamo genitori, ti prego, vai, sono pronta.
0: Vai.
1: Sì, è molto, molto spesso, ma non vengono loro a dirtelo, vengono le mamme a dirti: mio figlio mi hanno detto che mio figlio è molto portato. Mm. Alcune sono totalmente convinte, a volte si scontri anche spesso con persone che magari costringono a fare anche una cosa al ragazzo che non vogliono fare, e lì siamo molto categorici: se il ragazzo non lo vuole fare, perché farlo continuare? E altre invece che magari sono più diplomati e dicono: credo che mio figlio abbia un talento, vedete voi.
0: Meglio. Che ne pensi, Laura? Hai dovuto fare a botte, però
2: no,
0: vedertela un po'.
2: No, assolutamente.
0: Per dire.
2: No, ho capito benissimo il tuo concetto. Come abbiamo detto prima, i ragazzi di oggi hanno un linguaggio completamente diverso. Quindi di conseguenza influenzano anche i genitori. Ci sono, sì, è vero, genitori che entrano e dicono: mio figlio fa l'attore, deve fare l'attore. E io dico: me lo auguro. Ve lo auguro con tutto il nostro cuore, però dobbiamo prima vedere le basi. Io ultimamente ho avuto un colloquio con un ragazzo, ovviamente accompagnato dai genitori, perché è giusto che i miei genitori vengano a sapere di tutto, perché devono essere consapevoli di quello che
1: con i minori, con
0: anche
1: i minori.
0: Perché è minore,
2: esatto, soprattutto quelli minori. E non lo dicono adesso, però piano piano cercano sempre in qualche modo di dire: mio figlio però ha fatto questo, ha fatto quello, ha fatto questo. Ma io non voglio sminuirli assolutamente, però io sempre con i piedi per terra, sempre dicendo: se suo figlio vuole fare questo mestiere oppure vuole scoprire questo mondo, deve comunque farlo
0: e si deve impegnare.
2: Ci sono genitori che sì, vengono spediti, ma invece ci sono altri genitori che vengono a scuola perché vogliono far migliorare il ragazzo, indipendentemente da quello che vogliono fare.
0: Oppure avrebbero voluto fare loro gli attori.
2: Sì, bravo.
1: Ce ne sono tante, vari target. Sì. Però diciamo, il genitore proprio spesso vengono anche soprattutto i piccolini per far uscire un po' fuori dalla timidezza.
0: Ecco, questo sì, il ragazzo, è molto giusto e terapeutico.
2: Questo è terapeutico, no? Molto terapeutico. Siamo contenti perché la soddisfazione più grande nostra quando i ragazzi escono da scuola, indipendentemente dall'età, vediamo proprio che sono cambiati. Cioè, questa per noi è una grande vittoria, vuol dire che il nostro lavoro lo stiamo facendo bene. Quando invece spingono, dicono: ah, ma non mi ha chiamato nessuno, ma come
0: perché
2: mai non ha avuto
0: perché
2: mio figlio non ha avuto nessun casting? Io dico: ma perché là devi spiegare con molta delicatezza diversi aspetti, perché è un mondo non è particolare, cioè un ruolo c'è, quello
1: Noi siamo molto onesti, quindi non è che facciamo partecipare quasi tutti, cioè quando ci arriva un provino facciamo proprio la scelta anche in base alle caratteristiche che ci danno. È inutile mandare tutti quanti. Se mi chiedono un bambino biondo con gli occhi azzurri o un ragazzo alto con determinate caratteristiche, ne mando 1/2 che comunque e gli altri magari aspettano
0: il proprio momento,
1: esatto.
0: No? Sì, ma quindi fondamentalmente, oltre ad essere un'accademia, anche per chi ci ascolta, perché comunque vi state aprendo, stiamo facendo scoprire la vostra realtà, siete anche una sorta di management, un'agenzia.
2: Sì,
0: quindi parallelamente un'accademia.
2: Sì.
0: Ecco,
2: e diciamo
0: perfetto.
2: Che la differenza delle altre agenzie è che noi seguiamo i ragazzi dall'inizio. Il nostro obiettivo, sì, è anche quello di portarli, però vogliamo seguirli, sai, come la bicicletta, all'inizio ci sono le rotelle e noi siamo quelli che spingiamo cercando di togliere le rotelle.
0: È diversissimo.
2: Questo
0: rispetto
2: è il nostro obiettivo, accompagnarli. Poi iniziano andare in bicicletta senza le rotelle, possono andare, però all'inizio è difficile perché comunque stai facendo entrare in un mondo completamente diverso,
1: quindi nuovo,
2: quindi noi siamo il loro braccetto dicendo: non ti preoccupare, il primo step è questo, il secondo step è questo, e poi sì, riesce poi andare da solo, ben venga, cioè, se questo è il nostro obiettivo principale, perché i ragazzi sì, è vero, abbiamo tanti talenti, però non hanno la minima idea di come comportarsi, quindi non solo li formiamo
1: e poi diciamo anche per esempio come presentarsi a un casting, come curare le loro pagine social, perché diciamo nel momento in cui tu hai l'obiettivo di fare questo mestiere devi curare tutto, non solo lo studio, cioè tutta la tua immagine.
0: Esatto.
2: Come si legge un contratto, cosa bisogna aspettarsi anche su un set, come comportarsi all'interno di un set. Comunque sono tante dinamiche che servono per affrontare le prime esperienze.
0: E c'è un aneddoto talmente folle che vi potete raccontare, magari, che è capitato proprio a uno dei vostri attori. Che avete dovuto anche forse sistemare dei casini o qualcosa che è successo di molto
1: folle,
0: strano.
1: Folle
2: per fortuna no.
1: Per fortuna no, vedi? Le abbiamo educate talmente bene, figurati che quando loro vengono a fare il corso di recitazione, soprattutto i più grandi, perché i più piccoli paradossalmente sono quelli là più disciplinati, i più grandi che fanno sempre ritardo, eccetera, eccetera, gli abbiamo messo proprio un regolamento che quando arrivano al corso alle 3, se arrivano alle 3:01, non entrano fuori.
2: Perché giusto. Se fanno un minuto di ritardo in produzione, la produzione costa.
0: Ma anzi, si devono anticipare.
1: Assolutamente sì. Quindi arrivano tutti quanti 1/4 d'ora di ritardo. E chi invece fa un minuto di ritardo sta 2 ore in direzione con me.
2: Ma infatti i ragazzi li abbiamo traumatizzati perché vengono 1 ora prima della lezione.
1: Quindi quando noi ci chiamano per fare, vanno sicuri, perché i nostri ragazzi, pure i bambini, sono educatissimi. Per esempio, hanno fatto l'amica geniale e mi ricordo che le mamme erano disperate perché dovevano girare in piena estate con i cappotti, con le cose, sto morendo, sto sudando, perché poi mentre i bambini fanno, noi facciamo fare magari pure le comparse ai genitori per ottimizzare,
0: certo, ma pure anche per regalare a loro una gioia, tutti vogliono fare un'esperienza.
2: È l'amica geniale, abbiamo avuto
1: la protagonista bambina
0: chi?
1: Perduta, Maria Vittoria Miorin,
0: vedi?
1: Che fa la figlia di Lila,
0: e poi lei continua a studiare da voi?
1: Sì, continua, vabbè, adesso si è data un po' più alla danza perché poi può cambiare la passione, e quindi adesso
2: i bambini sono un po' più liberi diciamo, perché
0: hanno modo pure di sperimentare, devono capire.
2: Anzi, speriamo che loro fanno di tutto e di più pur di fare qualcosa nel settore artistico, comunque, settima arte.
0: Allora, ci ascoltiamo insieme Pino Daniele, I So Pazz. Vi piace il grande Pino?
2: A proposito di Pino Daniele, che sta uscendo qualcosa.
0: Adesso ne parliamo, perché ho visto finalmente qualcosa sui social. Erano un po' di mesi che stavamo attendendo.
2: Sì, esatto.
0: Poi avete qualcuno e ora ce lo raccontate. Pino Daniele, I So Pazz, e torniamo qui tra pochissimo. I So Pazz.

0: Iso pazzo di Pino Daniele, siamo qui a Napoli senza confini con Laura e Roberta Inarta. E a proposito del nostro grande, maestoso, immenso Pino, che tra pochissimo uscirà finalmente il suo lungometraggio, un'opera meravigliosa, e mi dovete raccontare qualcosa su questo progetto. Ditemi pure.
1: Vabbè, noi ci siamo in parte, vero Laura?
2: Sì, sì.
0: Perché? Perché ci sono ben tre attori, cioè
1: due attori,
0: avere due attori su un progetto,
1: vabbè,
0: ragazzi,
1: siamo,
0: tanta roba.
1: Siamo felici perché come tra le protagoniste c'è Maria Solepoglio, che fa la moglie, la prima moglie di Pino Daniele, interpreta lei. E poi abbiamo Maria Stella Foschetto pure, che ha fatto la sorella di Pino Daniele. Nel film, quindi non vediamo proprio l'ora. Peraltro noi abitiamo al centro storico, a pochi passi da dove è nato Pino Daniele, quindi siamo profondamente emozionati e stiamo anche lavorando al centro storico proprio per dedicare un palco per Pino
0: Bellissimo.
1: Daniele proprio lì, con perché io poi mi movimento anche per il mio quartiere
0: e
1: quindi
0: qual è
1: Pino Daniele si trova nel cuore.
0: Qual è l'aneddoto,
1: l'aneddoto
0: Laura?
1: Per Martone.
2: Per Martone,
0: ne so qualcosa.
2: Sì, sì, sì, sì, abbiamo fatto un po' da Pippo Baudo in questo caso. Perché quando ci hanno chiesto un bambino di 5
1: in realtà
2: anni.
1: Non ce l'hanno chiesto, vero Laura?
2: In realtà sono venuti
1: a Natale, ci è arrivato un pacco quasi in anticipo di regalo.
0: Ah.
1: Ci ha chiamato un nostro caro amico che salutiamo, che è Alex Marano.
2: Ciao.
1: E ha detto: Roberta, Laura, io devo fare i casting
2: per questo film.
1: Per questo film devo vedere dei bambini, perché il maestro Martone sta cercando il protagonista del suo film, che dovrà affiancare Tony Servillo nel film che hanno girato adesso, che si chiama Lo Scherzetto. E quindi stiamo facendo i casting da settembre, era dicembre.
0: E non l'abbiamo trovato.
1: No, nel senso dovevano trovare, perché...
2: stavano facendo proprio i casting.
1: Ci hanno chiesto la sala.
2: Sala per fare i provini per gli ultimi callback riguardo ai bambini, ed erano abbastanza impauriti, perché comunque avere a che fare con bambini molto piccoli sul set è rischioso, e quindi ne parlare.
1: Ci hanno descritto, ma com'è
2: questo bambino? No, è perché deve essere un bambino abbastanza sveglio, deve rappresentare 4 anni, però comunque deve avere intorno ai 5-6 anni. Vabbè, comunque abbiamo un po' parlato, abbiamo studiato un po' questo bambino. E noi ce l'abbiamo.
0: E vi è accesa, si è accesa.
1: E io ho detto: guarda, che io ho un bambino proprio perfetto, ma sono ancora in tempo a mandartelo, perché so che siete avanti nei casting. Di solito quando sono avanti nei casting
0: sono già pure alla fase finale di callback.
1: Sì, esatto. Vanno direttamente con il regista, e diciamo, noi abbiamo perso tutta quella parte iniziale, ho detto
2: scouting, no?
1: Mandamelo, vediamo, però non ti assicuro niente, perché siamo proprio alla fine, dobbiamo scegliere tra questi 4-5 bambini. Allora io glielo mando, e lui dice: vabbè, allora fai una cosa, fallo venire nei giorni del provino, che mi ricordo era proprio la domenica prima di Natale, che era il 23 dicembre.
2: Stavamo comprando un altro po' di capitoni a scuola.
1: Sì, allora, fatto. Io chiamo il genitore di questo bambino e dico: guarda, nel caso dovesse essere scelto, devi girare 8 settimane, eccetera, eccetera. E quindi sono un po' impauriti, parlando sempre di chi magari non frequenta questo mondo. Stare poi dietro a un bambino, il genitore comunque deve essere molto presente sul set.
2: Sì, è obbligato.
1: E giustamente io lì non ho insistito, perché comunque so che i genitori fanno dei lavori molto particolari, per cui la mamma è professoressa di matematica, il papà è chirurgo. E quindi
0: belli impegnati.
1: Succede che il bambino non viene al provino e Martone
2: ci convoca con una... in silenzio, in fila, sembrava di stare in polizia, non lo so, commesso qualche crimine, no? C'era Martone al centro, Tony Servillo, la produzione, tutti in fila muti.
1: E noi entriamo, allora come sono sulla faccia,
2: esatto,
1: la ricordo questa scuola
2: scena. Nostra poi
0: da voi
2: a casa nostra praticamente.
1: Io ancora incredula, perché ero con la febbre a 39 e mia sorella mi diceva: non puoi andare a casa, cioè Tony Servillo
2: devi da voi un pacchetto
0: vicine pur dire stare.
2: Sì, là è iniziata la...
1: E Martone diceva seriamente, proprio così, fa un minuto di silenzio e fa: questo bambino, ci indica il cellulare, questo bambino
0: dov'è?
1: E io No, ma non è potuto
2: poi
1: dire.
2: Arrivo entro io, no, ma perché il bambino? Allora, praticamente
0: però provvedo subito.
2: Si provvedo subito, no, perché no?
1: Allora vedi Laura e dietro lui, Roberta chiama subito la mamma con questa faccia,
2: come la perché non rispondeva il padre, giustamente, essendo come chirurgo, quindi stava operando. Credo.
1: Poi c'è l'aneddoto che praticamente nel film, nella sceneggiatura, la protagonista è una matematica. Io devo parlare assolutamente con la madre perché ho bisogno dei consigli.
0: Che para.
1: Esatto. Alla fine sono riusciti a venire.
2: Allora, quello è tutto è nato perché sempre vuoi parlare, nel senso, parlando io, parlina molto automatica. No, ma perché la mamma è matematica? In che senso matematica? No, ma perché no? La mamma è matematica.
0: Impegnata.
2: Scusami, la mamma è matematica. Allora, sai quando uno
0: collega
2: i fili. Tutto, ho detto non è possibile, è lui, perché la protagonista, la mamma del bambino è matematica, quindi
1: abbiamo chiesto.
2: Collegando il tutto, ho detto non ci credo, è tutto così, quindi sì, vabbè, con la scusa. Si di ammorbidire anche un po' la mamma, e ha detto appunto mi servono dei consigli, che veramente poi è successo, cioè nel senso la mamma sul set gli aiutava a scrivere l'espressione sulla lavagna per la scenografia,
1: ha prestato
2: certo, libri, gli attestati, diplomi.
0: Però morale della favola è stato preso,
2: meraviglioso, lui meraviglioso, non si è mai stancato, tutti i giorni perfetto, memoria perfetta. Infatti, ma come è possibile? Dove l'avete trovato?
0: Guarda, sì, vabbè, ma
2: poi io l'accompagnavo.
1: L'abbiamo accompagnato
2: sempre sul set.
1: Siamo stati sempre sul set.
2: C'è stato un amore a prima vista anche con Tony e Lorenzo, con il maestro. È bello perché comunque lui ha detto: io sembra di lavorare con un attore con le mie stesse anni di esperienza.
0: Guarda, che bello! Cioè, ma anche questo è importante, no? Del vostro lavoro, quello
2: assurda,
0: di riuscire un po' a trovare i talenti e indirizzarli nei progetti giusti, no? Anche questo. Ragazzi, allora siamo arrivati al momento più importante di Napoli senza confini, perché tra poco ci salutiamo e vi chiedo di scegliere una parola napoletana senza tradurla e portarla in giro per il mondo, perché è bella così com'è. Come proverbio, mo si fermano una
1: napoletana.
0: Avete parlato per un'ora e mezzo. Una parola napoletana.
1: O solo mio.
0: Ah! Laura,
1: Dai. Vai, no.
0: Solo mia.
1: Solo me, perché porto sempre il sole nel
0: cuore.
1: È vero,
0: siete due ragazze, due donne super solari e intraprendenti, quindi continuate così e in bocca al lupo.
2: Grazie.
0: Ti ho dato del tempo là, dai.
2: No, non mi arriva.
0: Non gli arrivi, niente, non gli arriva niente.
2: Sicuramente spegniamo i microfoni e poi sentiamo mi viene in mente. Sempre così.
0: E allora io vi ringrazio.
2: Anche io sono mio,
0: coro. Ah, ecco, l'abbiamo trovata. Io vi ringrazio tantissimo per essere state qui, in bocca al lupo per tutto, e poi mi raccomando, scaricate l'app di Replay Sound per riascoltare tutte le puntate di Napoli senza confini. Ciao ragazzi, un abbraccio.
1: Ciao ragazzi.
2: Ciao. Grazie.

0: saltare nell'acqua se non sai nuotare.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: State perdendo tempo.
1: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Ormai questa sigla è come un campanello, ogni volta che la sentite significa che sta iniziando una nuova puntata di Round Nipples con me, Silvio Martino, e che siete sui canali digitali di Rai Radio Rev Napoli. Quindi buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati, in realtà potrebbe essere qualsiasi ora del giorno, non solo pomeriggio, se ci ascoltate naturalmente attraverso il podcast su Rai Play Sound. Fatto sta che inizia l'ora di oggi, giovedì 16 aprile 2026. Innanzitutto, come state? Come prosegue questa settimana? Si avvicina sempre di più il prossimo weekend di aprile e si avvicina anche un altro venerdì. Infatti domani, venerdì 17, usciranno tanti nuovi singoli e album, soprattutto dalla scena musicale napoletana, che ascolteremo e commenteremo insieme. E a proposito di questo, oggi parliamo anche delle tante uscite da Napoli. Facciamo un piccolo riassunto di ciò che abbiamo detto nelle scorse due puntate di questo programma e scopriamo altre release da Napoli e dintorni. Poi parliamo di certificazioni di scrittore e platino assegnati dalla a singoli, album, compilation in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come ogni giovedì, oggi c'è l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. C'è tanta roba da dire e naturalmente tanta musica da ascoltare, e quindi partiamo subito, accominciamo, e lo facciamo come sempre da Napoli, ascoltando un po' di buon groove partenopeo napoletano. Leo Pesci e Greg Grega con 6 vastuta 8.

0: Leo Pesci e Greg Rega, due dei centinaia se non migliaia di artisti che ascoltiamo quotidianamente in questo programma, che diffondono il groove partenopeo in giro per il mondo. Quindi grazie, abbiamo ascoltato in questo caso Save Stuta Hot su Radio Drive Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile, di Round the Naples con Silvio Martino. Vi ricordo che staremo insieme per un'ora fino alle 16. Prima di partire con le news di oggi faccio i consueti complimenti a Leo e Greg per aver coniato questo nuovo modo di dire, Sinusave Stuta Hot, un modo di dire molto fotografico, una caratteristica tipica delle locuzioni in lingua napoletana, soprattutto nella lingua napoletana antica. Comunque partiamo con le notizie, lo facciamo parlando di altre uscite dalla scena napoletana di domani, venerdì 17 aprile. Poi più tardi faremo anche una panoramica generale, perché ne abbiamo parlato in puntate diverse, quindi giustamente mettiamo un po' di ordine prima di ascoltare tutti questi progetti domani e nelle puntate della prossima settimana. Allora, domani uscirà il primo EP ufficiale di Andrea Iros. Questo EP si chiama Devi averne cura, un progetto che contiene 6 brani, di cui uno già edito, e cioè il secondo brano della tracklist, che si chiama Niente di quest'epoca, rilasciato meno di un mese fa, praticamente a fine marzo, circa 3 settimane fa, e che abbiamo naturalmente ascoltato e commentato insieme in questo programma. Poi ci sono 5 inediti: il primo brano della tracklist si chiama Terea, il terzo Lavoro, il quarto 100 mani, il quinto Ho avuto paura, e l'EP si chiude con la sesta canzone, che è appunto la title track, che si chiama Devi averne cura. E questo un progetto che sarà sicuramente molto importante per Andrea, perché è il primo progetto ufficiale che esce sotto il nome di Andrea Iros, perché prima di questo percorso musicale Andrea aveva un altro nome artistico e faceva anche un altro genere musicale più orientato verso l'urban e la trap. Il suo precedente progetto si chiamava Plug. Comunque aggiungiamo questo EP alla lunga lista di uscite da Napoli di domani, lista che riassumeremo tra poco. Sono tanti i protagonisti, Dedè, Clementino, Kid Lost, ne parliamo tra poco. Ascoltiamo prima uno di questi tanti protagonisti, Dedè con Due Creature.
1: Ho un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: altre che vorrei soltanto non fossero mai successe neanche. Ma certi momenti non li puoi scordare, come il primissimo bacio, le prime mazzate. Noi volevamo scappare.
1: Uno dei tanti protagonisti delle release musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, abbiamo ascoltato Dedè con il singolo con cui ha partecipato quest'anno a Sanremo Giovani, e cioè Due Creature. Dedè è un interessantissimo artista dall'urban pop napoletano e italiano che viene da Torre del Greco e sta facendo sempre più spazio nella scena musicale napoletana e italiana. E facciamo una panoramica generale riguardo tutte queste uscite. Domani Dedè rilascerà un nuovo brano in collaborazione con Ciccio Merolla che si chiama Senza Stress, la prima collaborazione tra i due, e una canzone che sulla base degli spoiler che hanno pubblicato un po' sui social in queste ore sembra essere molto sulla vibe estate 2026 e probabilmente potrebbe essere una delle hit di quest'estate 2026 napoletane. Poi droppa un nuovo brano anche Kid Lost in collaborazione con Clementino, questo nuovo singolo si chiama Spaghetti a Mezzanotte e rappresenta la prima collaborazione tra Kid Lost e Clementino e anche la seconda collaborazione di fila di Kid Lost, che nello scorso brano prima di Spaghetti a Mezzanotte, che uscirà appunto a mezzanotte tra poche ore, aveva collaborato con Aimivi in un altro brano. Spostandoci dall'urban al cantautorato, domani uscirà un nuovo singolo di Tommaso Primo che si chiama Felici per due ore, un brano che Tommaso ha spoilerato attraverso dei brevi video che ha pubblicato sui social. Ci tiene molto al ritornello di questa canzone, così come ha scritto su Instagram. Mentre per quanto riguarda album e Deluxe Edition, uscirà la tanto attesa Deluxe di Ragazzo di Giù, l'album di Rocco Hunt risalente al 2025, una deluxe che contiene dei brani molto interessanti. Contiene innanzitutto New Life Freestyle 2022, una traccia che Rocco pubblicò appunto 4 anni fa sui suoi profili social. Poi contiene 2 brani inediti solista, che sono La più bella del mondo e Soldi in Male Cap, e 2 altri brani inediti con dei featuring molto interessanti che abbiamo anche approfondito nelle scorse puntate, cioè Non è giusto non vale featuring Le One e O bene o mal feat Dipinto. Abbiamo parlato di questi link interessanti tra Rocco e 2 artisti della nuova generazione urban napoletana che soprattutto nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, stanno facendo dei risultati eccezionali soprattutto nelle piattaforme digitali di streaming, e sono questi 2 nomi che troveremo anche all'interno della rubrica della Top 20 Naples più tardi in quest'ora di Round Naples. Nel frattempo proseguiamo con la musica prima di spostarci un po' nei dintorni di Napoli e ascoltiamo Nicola Siciliano.

Vaiù, ormai si può dire che ho sapito meglio di me che il percorso musicale di ogni puntata ci riserva sempre dei salti da un genere musicale a un altro, da un mood a un altro. In questo caso siamo partiti con il groove napoletano di Leo Pesci e Greg Rega all'inizio di quest'ora. Abbiamo continuato con l'urban pop di Dedè e ora abbiamo ascoltato la trap di NS di Nicola Siciliano con Rondò Veneziano. Tra l'altro anche Nicola sta vivendo un bellissimo momento, ha da poco rilasciato il suo ultimo singolo che si chiama Baby Do You Love Me ed è reduce da un grande concerto che ha fatto la settimana scorsa nella sua Napoli alla Casa della Musica, un concerto che stava particolarmente a cuore, ecco, al rapper napoletano. Comunque proseguiamo, ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli per quanto riguarda le release e sicuramente uno dei progetti più attesi dall'urban e dal pop italiano è il nuovo album di Madame. Ne parliamo tra poco, ne ascoltiamo prima un estratto. Madame, Disincanto.

la title track del nuovo album di Madame, Disincanto, che uscirà sempre domani, venerdì 17 aprile. Ormai è mai capito che domani uscirà tantissima musica che ascolteremo insieme. E parlando proprio di Madame, allarghiamo i nostri orizzonti musicali spostandoci un po' nei dintorni di Napoli. Vi dicevo che una delle release più attese e chiacchierate è sicuramente appunto questo nuovo disco della cantautrice rapper italiana, un disco anticipato da tre brani. Il primo brano è stato proprio Disincanto, il secondo Ok, che tra l'altro sta andando anche particolarmente virale sui social, e il terzo è stato Rosso come il fango, droppato a sorpresa praticamente due o tre giorni fa durante questa settimana. All'interno dell'album ci sono pochi featuring, c'è un feat con Marra all'interno del terzo brano della tracklist che si chiama Volevo capire, e poi ci sono i feat di Nerissima Serpe, Papà V e Goccia, tutti e tre all'interno della stessa traccia che è la nona della tracklist. Ora, Nerissima Serpe e Papà V non mi sembrano particolarmente vicini musicalmente parlando a Madame, mi sembra anzi che lo stile musicale di Madame sia molto distante dallo stile musicale di Nerissima e Papà V, forse si assomigliano soltanto per alcuni temi trattati un po' estroversi, ma questo non fa altro che incuriosirci ancora di più. Cosa avranno combinato Madame, Nerissima, Papà V e Goccia, tutti e quattro all'interno dello stesso brano? Lo scopriremo naturalmente nella puntata di domani e nelle prossime. Un disco composto da 14 brani, quindi non particolarmente lungo a livello di tracklist, ma è un album che sicuramente è carico di hype, perché Madame non rilascia un disco ufficiale dal 2023, il suo disco L'Amore, un album che è stato inizialmente poco apprezzato e che non ha goduto della stessa eco mediatica del suo primo album, il suo disco esordio Madame del 2021, ma insomma il tempo ha dato ragione al suo album del 2023 L'Amore, ed è stato poi col tempo appunto molto apprezzato. Usciranno tanti altri progetti molto interessanti domani. Ieri abbiamo parlato di Comuni Immortali di Achille Lauro, la Deluxe Edition del suo ultimo album, dell'album di Arisa, del disco di Michele Bravi. Usciranno anche progetti da artisti emergenti italiani, in particolar modo esce il disco d'esordio di Maito, un artista che abbiamo praticamente scoperto settimana dopo settimana con diverse release che ha fatto e con l'ultimo featuring insieme a Jack La Furia. Il suo primo album ufficiale si chiama Genesi. Chiudiamo questo argomento per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news. Ascoltiamo Al Cartier featuring Kepa Palelambo.

0: Al Cartier featuring Kepa e Valelambo con Vomuri con me. Vi ricordo che Al Cartier è stato ospite di questo programma nella puntata di lunedì. Potete recuperare l'intervista completa a questo interessante artista dal mondo urban napoletano italiano su RaiPlay Sound, e potete anche, se volete, recuperare un breve video reel che abbiamo pubblicato sui nostri profili social di un anticipo, ecco, dell'intervista che poi c'è stata nella puntata di lunedì. Proseguiamo con le news di oggi e parliamo di certificazioni. Voglio sapete che una volta a settimana, che sia di mercoledì, di giovedì, di venerdì, noi parliamo di certificazioni e scopriamo i dischi d'oro e platino assegnati dalla Fimi a singoli, album, compilation, in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ed è sempre interessante parlare di questi importanti traguardi, perché spesso può essere un pretesto per parlare di progetti che magari sono usciti un bel po' di anni fa o decine di anni fa e che sono continuamente ascoltati fino a raggiungere appunto queste certificazioni in queste settimane. Partiamo come sempre dagli album. Disco d'oro per Circus di Britney Spears, disco d'oro per Rapper, l'ultimo album di Nicki Savage, di cui è uscita anche la Deluxe Edition, oro per Lux di Rosalia, il suo disco rilasciato nel 2025. Tra l'altro Rosalia è stata al centro di tanta attenzione mediatica, ne abbiamo parlato all'interno della rubrica sulla musica internazionale del mercoledì, per il suo concerto che ha fatto e poi annullato in media stress a Milano poche settimane fa. Disco d'oro per Io Individuo di Night, l'ultimo album del rapper italiano, che abbiamo largamente approfondito perché, come ogni disco di Night, insomma, c'è tanto da dire. Disco di platino per Ma Io Sono Fuoco di Annalisa, droppato a ottobre del 2025, e doppio platino per Gli Anni degli 883, un album risalente alla fine degli anni 90, praticamente al 1998. Vedete, questo è un caso in cui un progetto è talmente solido che a distanza di 30 anni quasi, di 28 anni, continua a macinare numeri in Italia e a conquistare certificazioni anche a decine di anni di distanza. Ascoltiamo un singolo estratto da uno dei tanti album certificati, e cioè Io Individuo di Night, e poi parliamo dei singoli. Night, L'Astronauta.
1: Un'altra storia finita, forse è la solita sfiga. Metti una story su Insta, io tiro fuori una spin. Al cuore non serve un'operazione, forse siamo solo

0: mani di me, di questo. Ora che sono lontano lo sai che c'è, ti penso. Dirtelo adesso, dimmi a che servirebbe. Gridare un sentimento, neanche si sentirebbe qui. Non c'è più niente.
1: Il sample è abbastanza palese, ne abbiamo parlato più volte. Night ha campionato una grande canzone di Noemi, e cioè Le Briciole. Abbiamo ascoltato L'Astronauta su Rai Radio Rave Napoli, un brano che ha significato tanto per il rapper romano, perché ha siglato anche un suo nuovo record personale. Non era mai arrivato così in alto con un singolo all'interno delle classifiche nelle piattaforme digitali di streaming. Con L'Astronauta è riuscito ad arrivare al terzo posto appunto nelle charts digitali. Comunque, parlavamo di certificazioni e io individuo l'ultimo album di Night e tra le tante certificazioni per quanto riguarda gli album, ha conquistato in questa settimana di aprile il disco d'oro. Passiamo ora ai singoli. Ci sono diversi brani in realtà certificati, a differenza delle settimane scorse. Disco d'oro per Where Is My Husband di Rai, e disco d'oro per San Paolo di The Weeknd e Anitta. Una canzone che manca a farla apposta, abbiamo nominato nella puntata di ieri parlando dei link tra la scena musicale italiana e internazionale, e parlando del brano che ha fatto Fred De Palma in collaborazione proprio con la pop star brasiliana e Emi Schilla. Disco d'oro per Così Così di Olly, disco d'oro per Push It di Kid Yugi e Anna, un singolo estratto dall'ultimo album di Yugi, Anche i Roi Muoiono, che continua a macinare tantissimi numeri nelle piattaforme digitali. Disco di platino per Te di Ernia, disco di platino per Che Gusto C'è di Fibra e 13 Petro, la hit estiva di Fabri Fibra dell'anno scorso, che fu lungi mirante chiamando un 13 Petro ancora non conosciuto al grande pubblico, così come oggi dopo il Festival di Sanremo. E certificazione più alta va a Neon di Sfera Ebbasta e Shiva, che conquista il doppio disco di platino. E allora, per festeggiare questa certificazione più alta per quanto riguarda i singoli, ascoltiamo insieme proprio Sfera e Shiva, prima di passare alla solita rubrica del giovedì della Top 20 Naples.

Ciò un coppa a una città che si fa fredda per si perdonà. Ciò un coppa a terra in fosse, mentre desideri la gente si fanno una cosa. Ciò un coppa a faccia pronta per la rivoluzione, io che sto fermo qua. Voglio fuggire a chi è stato padrone, finché sto giù c'è da vendali ora.

0: stasera.
1: E con la voce del pirata della musica napoletana, e cioè di Vesuviano, continua l'ora di oggi di Around Naples con me, Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo scoperto le tante uscite musicali da Napoli e dintorni di domani, venerdì 17 aprile, e poi abbiamo parlato di certificazioni, quindi dischi d'oro e platino assegnati dalla Fini a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. Ora è giunto il momento più atteso dei fan di vecchia data di questo programma, e cioè quello della rubrica della Top 20 Naples, all'interno della quale commentiamo la classifica dei 20 brani più ascoltati in generale a Napoli e la classifica dei brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, e poi confrontiamo appunto queste classifiche con quelle italiane. Partiamo come sempre dalla prima, quella generale, e come sempre naturalmente dal 20° posto occupato da Tutto è possibile di Gilles featuring Pino Daniele. Al 19° c'è Un ricco e un povero, sempre di Emanuele. Al 18° sale di due posizioni davvero davvero gli Arti 5, poi Phantom di Jolier e 50 Cent. Al 16° i due Luca, LDA e H7 con Poesie clandestine, poi Olé di Jolier e Kid Yugi. Al 14° Facile facile, sempre di Emanuele, poi Fotografia. Al 13° Labirinto di Luchè scende di 5 posizioni al 12° posto questo giovedì. Al 11° 081 di Jolier, e al 10° posto, cioè a metà di questa classifica, c'è Tu mi piaci tanto di Sai.
2: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore, amore.

personalmente non vedo l'ora di ascoltare tantissimo il nuovo album di Saif che uscirà l'8 maggio, che naturalmente, che vuol dire fa, ascolteremo e commenteremo insieme in questo programma. Ho tanto hype perché seguo Saif da tantissimo tempo, da molto prima del Festival di Sanremo, anche da prima che rilasciasse il suo ultimo EP, e cioè Se Dio Vuole. Quindi ho visto pian piano crescere questo artista, sia musicalmente parlando che proprio nel mercato musicale, quindi come personaggio pubblico. Comunque abbiamo ascoltato Tu Mi Piaci Tanto, il brano al 10° posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Al 9° posto c'è Berlusconi, l'ultimo singolo di Lil Wayne, che sale di ben 9 posizioni, anche in Italia sta salendo sempre di più e ne parleremo più tardi. All'8° posto per sempre Sidi Salda Vinci, al 7° Arcobaleno di Juelier featuring Anuel, al 6° Un'ora sempre di Emanuele, al 5° Due giorni di fila di Juelier con Sfera Ebbasteanna, al 4° Stelle, al 3° Via dei Mille di Dipinto, che scende di una posizione ma comunque continua a macinare dei numeri altissimi a Napoli e in tutta quanta Italia, e lascia il posto in questo giovedì di aprile a Canzone d'amore di Juelier, che sale al 2° posto, mentre al 1° posto c'è sempre Ossessione di Samurai J, che ormai stiamo trovando prima in praticamente tutte le classifiche e di cui parliamo in questo programma. Ascoltiamo il brano al 2° posto, Canzone d'amore, Juelier.

questa settimana, al posto di ascoltare il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, abbiamo ascoltato il secondo in classifica, e cioè Canzone d'amore di Juelier. Non abbiamo ascoltato il brano al primo posto perché si tratta sempre di Ossessione di Samurai J, e non me ne voglia il signor Gennaro da Mugnano di Napoli, a.k.a. Samurai J, ma praticamente ogni giovedì a quest'ora ci ritroviamo da un bel po' di settimane a questa parte, perché è primo in classifica da un po' di tempo a questa parte, ad ascoltare appunto questa grande hit che siamo sicuri dominerà anche l'estate 2026. Tra l'altro abbiamo approfondito anche l'eco internazionale di questa canzone e la versione in spagnolo di Ossessione, che si chiama Obsessione in collaborazione con Nayara, nella puntata di mercoledì, che vi invito a recuperare in podcast su RaiPlay Sound. Comunque passiamo alla seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì, quella che comprende i brani di artisti napoletani o cantati in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni, diverse differenze rispetto a giovedì scorso molto interessanti che approfondiamo. Allora, innanzitutto c'è sempre Via dei Mille in classifica intorno al 16° posto, ci sono diversi brani anche di Joseph, ad esempio c'è il brano in collaborazione con Susy Graziano al 14°, c'è Cum Si Om di Giusy Attanasio con Christian al 13°, c'è LM219 all'11° posto, ci sono tanti brani di Frezza e di Pinto e del loro joint album, in particolar modo la title track sta al 10° posto e i due sono presenti anche all'8° posto nel brano Tame e Todio, prodotto da Peppo Red, uno storico producer napoletano. Al 7° troviamo Berlusconi di Lay One, un brano che abbiamo trovato anche nella precedente classifica e che troveremo anche nella classifica italiana. Al 6° posto c'è Calionte feat. Peppe Sox e Mivi. Al 5° Come si belle di Gianni Fiorellino. Al 4° posto Baby Do You Love Me, il nuovo singolo di Nicola Siciliano, una new entry. Al 3° posto c'è La Casa sull'Albero, un'altra new entry, l'ultimo singolo del grande maestro Roberto Colella. Al 2° posto c'è DDM, mentre al 1° posto c'è Sonnambulo, un altro brano estratto da Tutto è Possibile, l'album di Emanuele, che abbiamo trovato parecchio in tutte e due le classifiche. Ne parleremo tra poco. Prima ascoltiamo una delle tante new entry, e cioè La Casa sull'Albero di Roberto Colella. Rimane già.

Aspettiamo con tanta ansia anche il nuovo album di Roberto Colella che uscirà a maggio. Nel frattempo abbiamo ascoltato La Casa sull'Albero, il primo brano che anticipa l'uscita di questo nuovo progetto, nonché una delle tante new entry della seconda classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. E dopo aver commentato queste due classifiche, le confrontiamo con quelle italiane e tiriamo le somme. Vediamo anche un po' cosa abbiamo trovato appunto in queste tante posizioni che abbiamo commentato. Innanzitutto, nella prima classifica abbiamo trovato come sempre tanto Juillet. Pensate che 12 brani su 20 sono di Emanuele e di brani estratti da Tutto è Possibile. E poi abbiamo trovato anche poche canzoni sanremesi: Per Sempre Sì, Tu Mi Piaci Tanto, Labirinto e Poesie Clandestine. Sale in classifica Archive, così come sale anche in Italia, lo vedremo tra poco, mentre rimane stabile Via dei Mille di Dipinto, una grande urban hit appunto del rapper napoletano. Mentre nella seconda classifica abbiamo come sempre trovato una grande eterogeneità musicale, quindi tante canzoni di tanti generi musicali diversi. Ci sono diverse similitudini tra queste classifiche napoletane e quelle italiane, in particolar modo molti brani sono in comune, come Davvero Davvero, Come Tu Mi Piaci Tanto, Canzone d'Amore di Juillet, Due Giorni di Fila, Via dei Mille, Labirinto, Per Sempre Sì, tutte canzoni presenti anche in top 20 nelle classifiche appunto italiane. Ma ci sono anche delle differenze sostanziali, e cioè in Italia c'è un dominio quasi totale di Vangelo, il nuovo album di Shiva, e dei singoli contenuti all'interno di questo progetto che ancora non sono entrati nelle classifiche napoletane. Vedremo la settimana prossima come impatterà questo progetto appunto nelle charts napoletane. E con questo chiudiamo la rubrica della Top 20 Naples per questo giovedì, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples.

Siamo giunti praticamente alla fine anche dell'ora di oggi, giovedì 16 aprile di Around Naples con Silvio Martino. Mi sembra volata questa puntata. Oggi abbiamo parlato di tantissime cose. Innanzitutto abbiamo fatto una panoramica doverosa riguardo le uscite musicali da Napoli di domani, venerdì 17 aprile, perché sarà una giornata particolarmente intensa e piena di uscite musicali per quanto riguarda la scena partenopea. Abbiamo parlato dei singoli di Tommaso Primo, De Ciccio Merola, Kid Lost e Clementino, Rocco Ant, Andrea Iros, insomma tantissima roba. Poi abbiamo approfondito altre release dai dintorni di Napoli, in particolar modo il nuovo album di Madame. Abbiamo parlato di certificazioni, dischi d'oro e platino assegnati a singoli e album in base al numero di vendite di questi progetti in Italia. E poi, come per ogni giovedì, anche oggi c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples, in cui abbiamo scoperto le classifiche napoletane, le abbiamo confrontate con quelle italiane. Prima di salutarci vi ricordo che l'appuntamento on air con questo programma è sempre dal lunedì al venerdì, in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e potete ascoltare tutti gli episodi anche in podcast su RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi augura un buon pomeriggio e una buona serata. Noi ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a tutti.

0: Flowmatic. Flowmatical. Flowmatic. Flowmatical. Once again. Once again. Once again.
1: K.
0: Check. Check.
1: K.
0: Okay.
2: Dall'Overcraft, Overing above, il messaggio comandano. Alla cava del matto, né al conflato non passano. Né soldato, né barabba, né chierico, né pargolo. Protetto o tengo, i ragni fanno tele in ogni angolo.
0: Check.
2: Tele non tesso le rantolo.
3: War Smith erratico.
2: Unito il consiglio davanti al tabernacolo. Bisbiglio all'orecchio del credente l'incombente miracolo. Mi guarda con gli occhi gonfi di chi lo vuole. Il suo desiderio è senza nome. Un giorno su un tu come. Il silenzio sarà in ogni dove.

0: universale.
1: Universal.
0: L'intesa universale lo rende inefficace a dividere e comandare.
1: Check.
0: A dividere e comandare. A dividere e comandare.
1: Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Aqua flow. Era oro. Tell you how to say. Tell you. Does that work? Can we work with that? Viva Napoli. Viva Napoli. Nice.

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: E questa era Promettimi degli Unicamente, che sono qui in studio, e precisamente Sandro Bello. Ciao Sandro, benvenuto.
1: Ciao.
0: E Antonio Crescentino.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Allora, Sandro viene da Policastro Bussentino, in provincia di Salerno, e invece Antonio tu da Cerra.
1: Giusto.
0: E oggi siete qui con noi a Rai Radio Live Napoli per dire live. Siamo felicissimi di avervi i nostri ospiti.
1: Siamo noi felicissimi.
2: Io non vorrei essere.
1: Soprattutto in
0: grazie.

0: erano le sue corde.
1: Era nato, sì, era nato per quello, perché io sono cresciuto con Elisa, ho iniziato ad ascoltare Elisa avevo 7 anni, oggi ne ho 36, non l'ho mai tradita. E quindi erano queste nostre due passioni che si sono
2: sognate. America con i
3: dreamin',
2: tuo padre ti voleva qui,
1: difficilissimo, mi piangere, tutte belle, dancing,

0: È un poco come la medianità.
1: Nell'ultimo periodo a creare proprio una sorta di scudo intorno a perché poi ti rendi conto che a lungo andare l'empatia ti porta in un certo senso ad assorbire quello che l'altro sente, ma parlo in generale, e spesso capelli in un certo dell'ultima senso, poi, volta stare male. C'è stato un periodo dove io stavo male, i tuoi sono sempre quelli che mi saranno più lì, cosa ascoltare, c'è però poi devi crearti un
2: ci fermare.

0: ancora il posto, sì, anche se ci sono anziani in piedi con un ragione. Braccio rotto. Ritornando, so che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.
1: E vi fece sì che diventasse anche testimonial di un noto marchio di Los Angeles, non diciamo il nome per non fare pubblicità, però come vi sentiste improvvisamente catapultati?

0: pensa che l'emozione forte dopo l'abbiamo cantata la prima volta, l'abbiamo registrata, era successa la stessa cosa sia a me che a lui, che praticamente la notte mi addormentavo con le cuffie con la canzone loop, stessa cosa lui, la facevamo ascoltare ai nostri familiari e dicevano un capolavoro. Quindi diciamo che sto brano non ti so spiegare cosa disse, ma è come se da sempre facesse parte di noi, come se da sempre fosse un po' un brano nostro, se mi permetti di dire tra virgolette. E quindi era arrivato il momento, secondo me, di registrare in maniera professionale questo brano e faccio un video e lo facevo. E a sto punto dicevo, perché non provare a contattare Danilo innanzitutto, messo perché per lavorare per comunque un altro video e comunque un video musicale in social network e quant'altro, e quindi decidiamo di scrivere questo. E devo dire che penso per Danilo è stato super disponibile perché comincio a ascoltare il brano, non solo ci ha dato il permesso, ragazzi grazie per l'emozione, il brano è bellissimo, fatemi davvero poi alla prima occasione ci siamo risentiti, ci siamo incontrati e noi ci siamo abbracciati, ovviamente era tutto un periodo mentale, che dico che è una persona estremamente, veramente di un'umiltà di sapere.
1: Guarda, sfondi una porta aperta perché veramente lo adoro, lo dico sempre, lo ribadisco anche questa volta, e la sua semplicità è veramente misura della sua grandezza, perché più le persone veramente sono grandi più sono umili, e lui è un'altra persona molto empatica che si mette proprio in ascolto dell'universo, lui lo dice sempre, io sono un tramite, e questo è vero, e si percepisce che lui si sente umile perché sente di avere avuto questo talento, ma si mette al servizio del suo talento ed è una cosa straordinaria veramente. Ricordiamo quindi che anche la vostra versione è stata virale in Italia, a Bruxelles, nel Regno Unito, a Santo Domingo, negli Stati Uniti, insomma a piccoli passi avete iniziato a conquistare il mondo, a mettere le vostre

se n'è andato anche il cane. Vendo un buono locale, Frida redare, qui nel torace. Quante smancerie fai, mangi, caghi, respiri, bugie, sai.

I tuoi occhi non sono più capaci di distinguere cos'è realtà. Ci saranno tante stati, ma una come quella non ritornerà. Taci la tua umanità, piace all'unanimità.

Io non ho avuto ancora comunque il tempo di concretizzare. Nel frattempo ci siamo ritrovati ad affrontare

0: la canzone per dare quell'impatto ancora più sentito alla canzone, quindi abbiamo rimesso da capo le voci e...
1: Ed è bellissimo, tutto il vostro percorso parla proprio di connessioni, di fiducia reciproca, di capacità di rialzarsi sempre, di andare avanti e di credere. E io penso che adesso la buona stella l'abbiate veramente, una stella che vi protegge in maniera speciale. Quindi io penso che il vostro percorso sarà sempre più luminoso e sempre più ricco di successi, innanzitutto per le persone che siete e poi anche per il vostro grande talento. Quindi in bocca al lupo per il prossimo festival.
2: Viva,
1: assolutamente viva. E oltre a questo avete appunto anche questo progetto di fare questo album, ci state lavorando?
2: Ci stiamo lavorando e diciamo che è quasi tutto pronto, dovrà essere naturalmente mixato e rimixato, le voci, i suoni eccetera eccetera, però siamo a buon punto.
0: Sì, diciamo che a livello di scrittura il brano è finito. Possiamo dire in anteprima che sarà un disco appunto camaleontico, anche se sappiamo che questo è un po' contro la discografia, nel senso che la discografia spinge spesso ad avere una linea stilistica, una linea che conduce, che diciamo che lega un brano all'altro. Noi abbiamo deciso di avere un filo conduttore, non diciamo quale, ma ci sarà, ma non sarà stilistico, quindi ogni brano avrà uno stile diverso.
1: Sarà più un concept album.
0: Sì. Sì, sì, sì, sì, perché il primo album deve parlare di noi, deve rappresentarci, e se deve rappresentarci non può essere monostile, passami il termine, no?
2: Deve essere un po' come una scatola di cioccolatini assortiti.
1: Bellissima questa metafora, mi piace tantissimo. Ed è giusto così, anche perché le persone sono molto sfaccettate.
2: Esatto.
1: La giornata di ognuno è molto
2: non
1: sfaccettata.
2: Non è giusto accontentare
1: quindi...
2: solo una fetta di persone, bisogna accontentare un po' tutti.
1: Mi sembra un'ottima strategia di marketing. E quindi avete già in mente il titolo? O sarà una sorpresa? O sarete estemporanei come Unicamente?
0: No, probabilmente il titolo sarà il filo conduttore poi di ogni brano, perché noi abbiamo deciso che ogni brano conterrà una parola, quindi la stessa parola sarà presente in ogni brano, quindi probabilmente il titolo dell'album sarà legato a quella parola.
1: Sì. Va bene, allora non sveliamo di più, lasciamo con la curiosità, la suspense che crea interesse e attesa, e in questo siete estremamente strateghi, e noi veramente vi auguriamo tutto il meglio che possiate avere da questo album.
2: Grazie.
1: E soprattutto di realizzare tutti i vostri sogni, di continuare a sognare alla grande e di vivere empaticamente, perché quando uno vive empaticamente anche chi ascolta solo un disco lo sente e si mette in connessione, e questa io penso sia la più grande forza. Grazie di essere stati qui con noi.
2: Grazie a te, Francesca.
0: Ma grazie a te davvero, grazie a tutti, grazie veramente dal profondo del cuore.
1: Chiudiamo questo nostro incontro con questo bellissimo brano, Dinta sta vita.